0: Vulais vous savair il titel della canzun? Na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.
1: In avò es restà

sulla via in flach. In avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra da d'autos novs ci coppam bler più plant.

d'acziuns in avò es restà sulla via un flac in avò es restà dalla viera dal frac in avò es restà quell'asch per sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar intanto tot ci va in avant con sessanta em du mont sci nu bastes prop c'è na con quaranta nu fuss nu scea svelta volta nos böt o vai na propi da ciuffer il temp in quel möt in avò es restà sulla via un flac in avò es restà dalla viera dal sfrac in avò es restà quell'asch per sentiment

Üna föglia da Luisa Famos. Üna föglia da color persa ent il vent. La randolina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Id es utuon.

Monios avens per truce picciognes come sentiments sin biaras duras adios mai sorpreu cumbia allas flores che lasca feu gentianas violas e calamandrin flurs pion anemones

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia. Sciglior astezzan mesaveia.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina vest tant beselin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosche sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstung qua patil fom. Il mezz vasura cur les plein o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, il sis, meu num Maria Fieli, a cui date da nov per vus. En Surselva doai la populaziun decider da vart la nova convegna da prestaziun da la sana Surselva. Ad en la Russia veng elegi in nov parlament. Oz resta il ciel sur tratsch, a cui arriva la temperatura fino a 20 grads. Las delegadas e des delegats de la Sana Surselva han approvat cleramein la nova convegna de prestaziun per il provvediment a sanadat futur en Surselva. Plinavant e la radunanza stada perinna che la populaziun doai decider de bar la facenta con una votaziun.
2: Ils delegai han tractau en circa 90 minutes il 16 punts del messadi de la Sana Surselva. Las discussions ens reducides si la clav de repartizion dels costs alla datazione del termine di visada per midade di prestazione. Applaus del rodont conta a spettatori ai dau suenter che els delegai han votau con 26 incontri in avus per mantenere il agit de parturi al spital regional Surselva. Ascia è nel suo andai la proposta della suprastanza della sana Surselva. Bo presenza alla radunanza de delegai erano las visneuncas de Lax a Schluein. Ellas hanno un pede tocca la fin settembre da reponderà l'ur extrada e da reentrà alla sana Surselva. Il 29 de novembre votescia la popolazione della Surselva davart la convegna de prestazione per la nuova rete de sanedat Surselva. Alice Bertoc, redazione Surselva.
1: In onzo entre l'incendi catastrofal in una bar a Cromontana, doa il 1 gennaio 2027, da una commemorazione ufficiale. Scol Chantun Valais a comunicà, vengen invitati con familiars d'un frendas dall'incendi ed er persunnes del servetsch da salvament. Plinavant vengen era speciats representants politics della Svizzera e dall'exterior. Per l'incendi in la bar Le Constellation la notte di San Silvester in 41 persone morte, 115 persone in venire blessate. Il concern da mangiativas Nestle perde la controlla di una parte sia facenta in la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato che due società del concern vengano messe sotto amministrazione giudiziale. Questo passa ordavant pretendie una facenda russa per qualche Nestle in augmenti a becce produzione ed exportesce a nerna gut. La Russia ha già nel passato già pliras giadas questo instrument per survenir la controlla da valurs da facultat da facenda dall'exterior. C'è che qua munta usa concret per Nestle neanche becce clair. Sco in pledader agicem vers l'agentura da novitats AVP sein els actualmein anquida examinare il cas. E nos resta inter la Russia. Là ha cominciato in prima elezione parlamentare da pilencetta della guerra in Ucraina. Partide schien contro la regenza attuale na pon instantant becce leger. La partida Jabloko, che contro la guerra in Ucraina, e la Vusko ultima partida dell'opposizione venida escluda dalle elezioni. Tutte le partite che pon anche venire elegite sostengono pia il presidente russo Vladimir Putin. La splicche 110 milioni di votanti e votanze in Russia pone leger fin la domenica. L'Italia tramette sia marina in la Mar Cocina. Con quai vuol ella girare il passaggio da ses navs da vicira tras la streccia da mar Bab al-Mandab. Sco il ministro da defensione italiana Gic navein els pet speciars in una decisione dall'Unione Europea. Quai pure scuzzar memia Gic e metter in privil tranter auter il provvedimento energia. Avanti nemna anes rebels da Husi conquista in insla strategica main importanta in la streccia da mar Bab al-Mandab. Quai periclitesce usa il traffic da nafs tras la Mar Cocina e con quai la ruta da commerci marittima la più importante tranter l'Asia e l'Europa.
0: La meteo.
1: Oz resta il ciel en el grischun sur tratsch, con sonde nel sit pudesse lavant mezz di localmein anche dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira e 16 grads en la Valmesteir.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Dalla damau alla saira.
5: Venderdeils bis doc da September. Viva la musica! Da lunga nuova musica da Dario S. Sciglioir Laura Pausini at Sheeran where Dermot Kennedy. Agli microfone Sergio Guetch, Foplageir, Joation Bunde.

te da venda dots savez schiglio ergo gent giavegir ternous ante il concert sen giaveis nova musica da Dario Hess per angeuer Kelvin Derde an nossa compagnia RTR il venderdel 6 a 3

0: Quel nome si bagna la scher sgular il zucels u ci da venda dots nova musica da Dario Hess.
1: RTL Nova musica rumantscha.
0: Laura Pausini sarà anche degna incantata e quest'anno è stata già il Gran Premi da Formula E a Monza. Laura Pausini, sentite per Zadesdar. Già veis un buon giorno.

0: Venerdì in 6 minuti, le 6 e mezza, farda che gli ci fa beccia degna. Oz ischens a degna puspeda viadi.
1: Ils autres.
2: Les autres.
1: Die anderen.
2: Gli altri.
0: A cagiunga del progetto da Radio Nazionale Ils Autors, le Tour de Suisse, visitains a Keston, tot las regions linguisticas, Romana Costa, Magna, quel progetto della SRG SSR, si va emissions antil Tessin e ternous a nostra region, anzra quinta, Romana Costa dalla terza fermada.
3: La terza etappa da nostra le Tour de Suisse, quella ans meina a Lausanne. Nos grand tema es Lova, precise Lova, si pudess dir. Ci dera absente questa stet, di mena fitch aktuel. Guck ce nus venza decise enzunan da pilier quist tema nu venza savia ci do usche una stet rekords con temperaturas usche otas schumi im Syredes. E per que usa cun un po' distanza da questa stet, temperaturas un po' più freides, domandainza pola Svizzera en ce nir considerede scu un ce stedove dell'Europa, scu ci viene d'una dit, cois be una da quelles domandas cins occupen.
0: Anzeiman con SRF Egn, RTS Premier e Rete 1 fa RTR na emission da radio or da la Maison de la Rivière, la Chadils Flems, an vicinanza degli Lac Le Mans.
3: Nus visitenza live con vus la quella Cesa fit speziell un svort museum pels Flüms e venza in vidò differents giasts cun quels discolinza sur de differents aspects de l'ova sur del stedi dels Flüms e leis cun un pasceder pasciuno stelli dir discolinza sur del stedi dels pesci zieva questa stet e hai quist discurs venien lura fats in tur las quattro linguas de nos paiais covens dur una sfida ma co es il concept u schenen petuna la Svizzera.
0: Adegna puspei tema oz ternous ils autors sen lava an Svizzera franzosa la amprema emission podez tarlar oz tranter la sender gelas dodes ils autors le Tour de Suisse er kesta seira alo emetainza in a emission da radio an tot ils kater lungats nazionals vos otters isch as cordial manciam vidos da tarlar kella emission da radio speciala kesta seira alla Sanof der RTR.
1: RTR. Ils autres.
2: Les autres.
1: Die anderen.
2: Gli altri.

0: Seis a mesa, novitats, ozzan duman con Maria Fiali.
1: An Surselva duai la populaziun decider davart la nova convegna da prestaziun dalla Sana Surselva. Quai a decidi la radunanza da delegadas e delegats. Plin avant alla gronda maioritata dels vota per mantegnar la gid da parturir all'ospedal regional Surselva. L'Italia tramette sia Marina in la Mar Cocna, con quai vuol ella segirar il passaggi da ses navs da vicira tras la streccia da mar Bab al-Mandab. Schuel ministro da defensiun italiana Gic, naven els bet speciar sin una decisiun dall'Unione Europea, quai podes nomnada man cuzar memia Gic. In la Russia ha cominciato la prima elezione parlamentare da pirencetta della guerra in Ucraina. Partidas che, contro la reggenza attuale, na pon instantant bece leger. Tutte le partidas dell'opposizione in orde vand venire escludes dall'elezione. Le spliche 110 milioni votandas e votants in Russia pon eleger fin da domenica.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Ozza resta il Cil per gronda parte sur traccia con tont ante il sit ed il Grigiun pudesse il local ir dar plivgia. A Coira reivla la temperatura finian a 20 graz, an Surselva finian 19 graz, an Sot Selva dat il ozza temperaturas maximales da 12 graz ed an Valragn finian spicei da Sotz siumaz de temperaturas da finian 30 graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: A Senna l'autostrada a Tredes in direzione nord, egli a tranter buone ragazze sarganz da quintar con impedimenti da traffic, per veia da den accidente il vial drec blocco. Scegliò veias libras, buon viadi.

0: Zadeschar con RTR il venerdì vanchalas set. Time per letteratura anti il radio.
1: RTR Impuls.
0: Romana Ganzoni, ho pronto per vos otters en impuls misterios con il tetel Il pot da Schlarigna.
2: In giuste successur moresi, postin dals postins, ci girevers davoti a pensiun tras comun scuna DNA ambulanta con cioce da pon, quella stoffa grossa ed immortala per paurs e lavoranz da got, per guardia ciaccias, ciacciadras ed alpinistas. Tu observevers mincia facciada, mincia balcontorte, terrazzin, mincia tette d'urt, main per benedir la ciasa piuttosto scogieste da controlla per consentir il status dat mura per umans. L'ogliada da tai dira scoin buol, tot in orden. Qua e là tocchevers una certera e la genna, devers un ciut, ein per fanestra, sunevers o clochevers col bataporta, senza aspettarci nis in ciun. Tu diras faccendà con tia runda robotica concentrà, sgiurer dan nair in schnifes, per ceccia propa bain in ciò manu deras. Ma in giun nu veva l'impression cia tu croder, adonta cial pass veva pers l'elasticità. Un pass protegeva al prossim, al pass neva ferm in sembl. In ciamborlez pudeva valair da fata sco stil c'un postint neva trasper ad una. Cugnoscer a tai moresi leva dir esser da ciasa quia, e se tu cugnoscevers ad inciun, dvanteva quella persona automaticamente vagin. Noven cercia un successur e dat su.
1: Impulse.

forsa era in una vostra collezione da musica Genesis 1180 Invisible Touch fino alla 7 Els ci sessen invece aver non miglior per quel moment Siat Scoglac musica romancia ter RTR

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, il set, meu num Maria Fieli, a cui date da nov per vus. En surselva doai decider la populaziun davart la nova convegna da prestaziun della sana surselva. Ad en la Russia veng elegi in nov parlament. Oz resta il ci al surtrac, a cui arriva la temperatura fino a 20 grads. Las delegadas e des delegats della Sana Surselva han approvat cleramein la nova convegna da prestaziun per il provvediment da sanadat futur en Surselva. Plinavant e la radunanza stada per inna che la populaziun doai decider davart la facenta con una votaziun.
2: Ils delegai han tractau en circa 90 minutes il 16 punts del messadi della Sana Surselva. Las discussiuns ein reducidas si la clav de repartiziun dils cuosts a la datazion dil termin de visada per midadas de prestaziun. Applaus dils rodont chunconta a spectaturs ai dau suenter cils delegai an votau con 26 an contra ina vush per mantene il agit de parturi al spital regional Surselva. Aschia en el suandai la proposta de la suprastonza de la sana Surselva. Bo presenza alla radunanza de delegai eran las vischneuncas de Lax a Schluein. Ellas an un pede tocan la fin settember de reponderà lur extrada e de reentrà e la sana Surselva. Il 29 de novembre votescia la populazione de la Surselva davart la convegna de prestazione per la nova reit de sanedat Surselva. Alice Bertoc, redaczione Surselva.
1: In ons, wenter l'incendi catastrofal en ina bar a Gromontana, doa il 1 de janer 2027 da ina commemoraziun ufficiala en la Vischnanca. Schuel Chantun Valais a comunicà, vengen envidats con familiars d'un frend asta l'incendi ed era persunas del servetsch da salvament. Plinavant doa in era persunas della politica, della Svizzera e dall'exterior esser al liu. Per l'incendi in la bar le Constellatio la notte da San Silvester in 41 persone morte, 115 persone in venire splessate. Il concern da mangiatives Nestle perde la controlla di una parte sia facente in la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato che due società del concern vengano messe sotto amministrazione giudiziale. Quest passa ordavant pretendi in a facenta russa per qualche Nestle na augmenti a becz sia produzion ed exportesce a nerna gut. La Russia ha già in el passà necessagia pliras giadas quest instrument per survenir la controlla da valurs da facultat da facentas dall'exterior. C'è che qual munta usa concret per Nestle neang becz clear. Schoen pledader agitchen vers l'agentura de novitats AVP sein els actual mein angwida examinare il cas. E nos resta inter la Russia. Là ha cominciato la prima elezione parlamentare da Pirencetta della guerra in Ucraina. Partides che contro la regenza attuale na pon instantant becce leger. La partida Jabloko, che contro la guerra in Ucraina e la Vusco ultima partida dell'opposizione, venida escluda dalle elezioni. Tutte le partite che pon anche venire elegides sostengono pia il presidente russo Vladimir Putin. Las pli che 110 milioni votantes e votantes in Russia pone leger fin da domenica. L'Italia tramette sia marina in la Mar Cocina, con quai vuol ella segirare il passaggio da ses navs da vicira tras la streccia da mar Bab al-Mandab. Sco il ministro da defensione italiana Gic na velen els bec speciar sin una decisione dell'Unione Europea. Quai pure scuzzar memia dic e metter in privel tranter auter il provvedimento energia. Avanti in emna anes rebels da Hussi conquistà in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab. Quai periclitescia usa il traffic da navs tras la Mar Cocina e con quai la ruta da commerci marittima la più importante tranter l'Asia e l'Europa.
0: La meteo.
1: Oltre resta il ciel in el grigiun per gronda part sur trac, con sonde nel sit, pudessi local main dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira, 16 grads in la Val Müstair e 30 grads in el Varagn.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord, esitranter Boing Ragaz e Sargans da quintar con impediments da traffic. Per via di un accident, el via al dretsch blocca.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Brand per il dì.
3: Buon dì, il venerdì al microfono Sergio Guetsch, Giovi Gianni in Belaton.
4: Le colore, il cielo blau, la vizione dell'oggi del vento, delle montagne, signore.
3: Sì, bel, il aton so esser, e ancevar il dì con RTR.

0: Sa 29 da november è una domenica, è un datum importante in Surselva. Il 29 da november, allora on Sursilvanas e Sursilvans da decider davart la domanda.
1: A probaisvus le convegne de prestazione dentro la sana Surselva e la reite sanedat Surselva pils indels in 27.
0: Delegadas e delegos dalla sana Surselva on votò ir seira unanim da lascer decider la popolazione dalla Surselva davart la convegna da prestazione per la nuova reit da Sanadat Surselva. Avant on els repassò il messadici la suprestanza dalla sana Surselva aveva il lavoro che gli hanno da pleci 30 pagines con 16 differenti punti. René Epp, il presidente della sana Surselva, am pur metterci il messadi agli pival vigna comprimia.
1: Genus un po' eine quelles 30 pagine de fa in messaggi fe compact col ple important naturalment sto io venio in lo cifres nus volan esser transparent mus as ich quel monte eventel sindel sin wenn ich sie hat colle speranze che la popolazione de cielo in clar diede de quella comegna
0: e che capeta taren na
1: si dati na lustainus isuls codis ludati alternatives prolungi l'actuale convegno simplemein aber quei naturalmein proiezzo ins bigi luvra watchu non
0: Sì, la lavoro del Davos Cingions è proprio stata persistenza, l'ezza vigna all'ora il novembre. In survista, per quel tema, va in zaire pubblicia per us autors online, rtr.ch. Se som drecci, uer simple da catar con il Ciavazzin Sana Surselva.

0: RTR con musica da Pink. Las temperaturas actuales ozan domang a coira knapp sura 10 graz. Las domangs che las en ossa schon en popi frescias, ils deis vignan pi curz, la poma e madeira, sen la carta da menu staten speises con cecia, bulis, salvaginia, che glien tots indecis ci fo planet a ton. Si va in a lunga stat, con deis da bellezza e caleiras, vain za nous lia saver che stemda, c'è coliescia vos otters con il aton.
1: RTL, centa la dumonda da Lemna.
2: Iglia sgola dallas plantas, sgole sgola qua entur.
3: Qui da ton coliescia surtot certs menus da ton. Also salvaginia, che è naturalmente fenomenal, gli aton, maroni, soia figugent, aduce. E anche il strazzo ci dà tutto il tono, e ci sono di belle.
4: Le bulis ci vengono a prima nevola del conchis, le calors, i got.
5: Ma il tono è una fortuna, plein colors, ed è una vita ricca di tutta la nostra natura, che non va intorno a noi, di semplicemente una bellezza.
6: Allora io ho il dufto a pochino e grasso piuttosto.

0: Gece a Belgi reiva un po' pi frecht, per d'estate che è oggi un po' ciò, ci schestan.
1: Le colori, il cielo blau, la vzuda dell'oggi davanti, le montagne, signor.
2: Pi bod era per me som la ciaccia, per me è semplicemente sto un bain.
3: Ja, ci è bel ora, e ci ho le figlie meiden e crodan giù. Anzi, erano animali, ci vanno a cercare da maiere.

0: Il caldo è bel e buon, ci viene a più freddo perché ci, i giovani figli sono da bella pelle, allora è più cool.
1: Sulle mani ci viene a più sticcare. Sdecks è una bellezza, con bell'ora a tornare. C'è fenomenale, però c'è degna di più sticcare la sera che il duro è su mezz'ora morta fino.
2: Hey, allo halt freid eba et halt si ke on stoffig freid navy allo et ke wer halt wischi gut gend
3: zu freid ist das masse freid ist das masse bod knife quite bi enna

Il venerdì finì per la prossima survista da novitats. Edoardo Benato sceglie era un po' in tenore il motto musica italiana funziona a degna e gistosa Coldplay con BTS.

0: Sì, isch al sagistro degli Emprema Espresso dalla Dumang. Musica italiana per RTR Edoardo Benato. Il alas 7 a mesa c'è ci dat da novso Maria Fiali.
1: An sur selva duai la popolaziun decider davart la nova convegna da prestaziun dalla sana sur selva. Quai a decidi la radunanza da delegadas e delegats. Plin avant alla gronda maioritat dels vota per mantegnar la gita parturir all'ospedale regionale sur selva. L'Italia trametta sia Marina in la Mar Cocna, con quai vuol ella segirar il passaggi da ses navs da vicira tras la streccia da mar Bab al-Mandab. Schquel ministro da defensiun italiana Gic, na ven els bet speciar sin ina decisiun dall'Unione Europeica, quai podes nomnada man cuzzar memia Gic. In la Russia ha cominciato la prima elezione parlamentare da pilencetta della guerra in Ucraina. Partite che incontrano la reggenza attuale non intentando becce leggere. Tutte le partite dell'opposizione in orde vanno venire escluse dall'elezione.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ozza resta il cil per gronda parte sur trac, consonta in il sit, dil grigiun pudessi il local ir dar plivgia. A coira reivla la temperatura finina 20 graz, an Surselva finin 19 graz, an sot selva dat il temperatura zots si un mazde da finin 12 graz e 13 graz oz an Valragne.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Buonas novità, per il momento nins impediments da traffic, veias libras, buon viadi.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Il è Angela Soch.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Il è Puspè, Scien Avant, Bondé, Vendelin, Cabernard.
3: Bien die, Entsemen.
0: Era vos la domanda, i vain li a saver, che stem da c'è col jesha il Aton. Am la nostra domanda da lem da schuelter vos c'è plai, vedi il Aton.
3: Ah, die Aton plai mica zu, les calurs, les plantes, la quinzaia la natira, gudeiai, che bumina caul, je, questo che qua.
0: E Galdeir, Speranza, Erci, funziona ossa con la terza runda, Kikeri 6, fine ossa, guadagna Kinder Schbons, che gli hanno schon in eda 150 francs per ir a comprare anti dovra oz. Oggi correctas per guadagnare ulteriors bons. Natalia Diller è l'arbitra da dots.
4: Buondì, Servendelin.
3: Buondì, donna Natalia.
0: Anche da Zandizar forse un po' invedil. Nof nom Natalia Diller.
4: Qui è suce. Ma è fino a so quando si funziona tra tu e Fitchbein, da qui no.
0: Ma c'è lo speranza ci funziona in avanti, usceia
4: bani.
0: Ossa, Blair Klitsch, Vendelin Cabernard, qua è la terza ronda, Kikeri 6. La cuginiera Rebecca Clopat è parte dalla suprastanza dell'Union Grigion Viva.
3: No.
4: Giusto.
0: Anna Giacometti e Stefan Engler sono dalla Madema Anada.
3: No.
4: Giusto.
0: Ilia Zekoira collabora a questa stagione stretch con il HC Lugano.
3: No.
4: Giusto.
0: Il Lac Le Mans è più grande che il Lai da Ginevra.
3: No.
4: Giusto.
0: Le firme di costruzione in Plenia e Valo quintan circa Mademblers collaboratori.
3: No.
4: Giusto.
0: Il FC Vaduzzo fino a nostra saggiato da play goals in i campionati di FC Basilea.
3: No.
4: Us?
0: La Alp Valpunne è in Alpen Purtenza.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: La marca d'autos Fiat è neida fondata a Milano.
3: Yeah.
4: Us?
0: Anche il film Diamanten Fibro, Roger Moore giuiera la loro rolla da James Bond.
3: No.
4: Giusto.
0: Il batterista da Gotthard è madame il batterista da Crocus.
3: No.
4: Us?
0: Berner Rose è il nome da una short da tomata svizzera. Berner Rose è il nome da una short da tomata svizzera. Senza posta a Berna, Berner Rose in survigna una tomata. E una? E banà?
3: Io ho detto no.
4: E l'ho detto no. E c'è il displegevel meins fos.
0: Il è una, sto essere una tomata tradizionale. Con bleras, vitaminas, Berner Rose. E una short da tomata svizzera, tutto il resto da Natalia Diller.
4: Hai, di meno, weissens, forse in c'è trovò quel un punto della tomata o forse er la marca d'autos Fiat, es bain una tagliema, ma na da Milano, ma bain da Torino. Ed il FC Vaduz ha fatto de più gols cu l'FC Basilea, ed es 17 seides gols. E la serie va in alla fine, dass quins sind set correctes, ma nus weissens trovò oggi displegevel meins.
0: Il batterista da Gotthard è proprio madema mancere il batterista da Crocus.
4: In quanto
3: sono un
4: talento,
0: bands, Flavio Mezzodi, se mi sbaglio bec, ma vender dei passò Gotthard a Coira, sonda passata Gotthard a Zug, tutti due con Crocus a Zug, tutti due con Flavio Mezzodi alla batteria. Basta, Vendelin Cabernard. Tu tegna gratulazions pils bons gudanieas. Kinder, 150 francs per ir a far comisjungs. Sperany, veja, tu tegna facem po' plagiair.
3: Ja, yeah, gusta flot, tip top.
0: Finian in otreda, puspe gugent bella findemda e bells days da ton.
3: Grazie, se me jante mein.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic. En la región.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, jeles otsch, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. An sur selva doa decider la populaziun davart la nova convegna da prestaziun da la sana sur selva. Ad en la Russia veng elegi in nov parlament. Oz resta il ciel sur tratsch, a cui era arriva la temperatura fino a 20 grads. Las delegadas e des delegats da la Sana sur Selva han approvà cleramain la nova convegna da prestaziun per il provvediment a sanadat futur en sur Selva. Plinavant era radunanza stada per inna che la populaziun doa decider davart la facenta con una votaziun.
2: Ils delegai han tractau en circa 90 minutes il 16 punts del messadi de la Sana sur Selva. Las discussiuns ein se reducides si la clave de repartiziun dils cuosts a la datazion dil termin de visada per midades de prestaziun. Applaus dils rodont chunconta a spectaturs ai dau suenter ch'ils delegai han votau con 26 encontr ina vus per mantener il agit de parturi al spital regional sur selva. Ascia en el suandai la proposta de la suprastonza de la sana sur selva. Bo presenza la radunanza de delegai eran las vischneuncas de Lax a Schluein. Ellas an ampede tocan la fin settember de reponderà lur extrada e de reentrà a la sana sur selva. Il 29 de november votescia la populaziun de la sur selva davart la convegna de prestaziun per la nova reit de sanedat sur selva. Alice Bertoc, redacziun sur selva.
1: In ons, unter l'incendi catastrofal en in a bar a Cromontana, doa il 1 de gener 2027 da in a commemoration ufficiala en la Vischnanca. Schuel centun valais a comunicà vengen envidats con familiars d'un frendes all'incendi ed era personas dal servetsch da salvament. Plinavant doa in era personas dalla politica, dalla Svizzera e dal exterior esral liu. Per l'incendi in la bar Le Constellation la notte da San Silvester in 41 persone morte, 115 persone in venire splessate. Il concern da mangiativas Nestle perde la controlla di una parte sia facente in la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato che due società del concern vengano messe sotto amministrazione giudiziale. Quest passa ordavant pretendi in a facenda russa per qualche Nestle in augmenti a becce a produzione ed exportesce a Nernagut. La Russia ha già nel passato inizia già a plire sgiadas quest instrument per survenir la controlla da valursta facoltà da facenda dall'exterior. Sco Nestle ha intanto comunicà velen elsa du star contro la gir della Russia. Il concern examinesce usa il proxim spass. E nus resta inter la Russia. La ha cominciat la prima elezione parlamentare da pilencetta della guerra in Ucraina. Partides che in contra la regenza attuale na pon instantant becce leger. La partida Jabloko, che contra la guerra in Ucraina, e la Vushko, ultima partida dall'opposizione venida excluda dalle elezioni. Tutte le partides che pon anche venire elegides sostengen pia il presidente russo Vladimir Putin. Las pli che 110 milions votantes e votants in Russia pone leger fin da domenica. L'Italia tramette sia marina in la Mar Cocina, con quai vuol ella segirare il passaggi da ses navs da vicira tras la streccia da mar Bab al-Mandab. Sco il ministro da defensione italiana Gic na velin els bec speciar sin in a decisione dall'Unione Europeica. Quai podes cozzar me mia gic e metter in privel tranter auter il provvedimento energia. Avant in emna anes rebels da Hussi conquistà in insla strategica main importanta e la streccia da mar Bab al-Mandab. Quai periclitesce ussa il traffic da navs tras la mar Cocina e con quai la ruta da commerci marittima la più importante tranter l'Asia e l'Europa.
0: La meteo.
1: Oz resta il ciel nel grigiun per gronda part sur tratsch, con sonde nel sit pudessi local ma andar plievda. Las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira, 16 grads in la Val Müstair e 30 grads in el Val Rhein.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla Damau alla Saira.
3: Bunde, buongiorno, bonjour, guata morga. Oz an Caterlungaz Nationals domanda a Romana Costa, c'è stato il programma?
4: Ensemble con Radio SRF 1, RTS Premier, Rete 1, Genza alla riva da lei de Ginevra, Lac Le Mans, in un lieu fitch symbolic per l'ova, in la Maison de la Rivière, la Chiesa dels Flums.
3: Ils autors alla riva di lei de Ginevra, noi si sono puspelai, fai lì, anche avanti la snof, al microfono Sergio Guetsch, già è un bel venerdì.

0: compagnia, quel venerdì in Salei, tots en domang era vos autres citerlets RTR a Cent.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Mio nome è Rico Brünker, stumme a Pradella, e mia canzone preferita è Ai maschi da Gianna Nannini. Perché è Ot Gianna Nannini, da spö 1988.

0: il venerdì 20 minuti passò la zoccia. Domanda, c'è n'egni? E il nostro classico da musica è il degna per noi, mince mai, una sorpresa.
1: RTE, quai è il sempre vert del dì?
0: Fagagna, Oz, giù la polvera ad un hit comparia il 1960 Take Good Care of My Baby, sto nomareng hit in America avant 65 anni sent in las charts da Billboard, un hit da Bobby V. El aveva gistleda di 12 anni cura ci aveva registrò quel titolo da musica scrive el vevan Carole King e Jerry Goffin. I geva perché il nova mei da sia ex cumarata veggia da vurdar bagna da della e sto che leda il giaveis.

0: Dus minutas, vangenia secunda son tangia caleda da far urda den tetal da musica in nomaregn hit in America. Sto avant 65 Jones, Bobby V. Take good care of my baby.
1: Il semper vert del dit.

0: Il è la socia mesa, RTR Novitats con Maria Fiali.
1: An sur selva duai la populaziun decider davart la nova convegna da prestaziun dalla sana sur selva. Quai a decidi la radunanza da delegadas e delegats. Plinavant alla gronda maioritat dels vota per mantegnair la gita de parturir all'ospedal regional sur selva. En il nord al Vietnam a plievge ferma procura per inundaziuns e boves, trais persunas en mortes. En il contorn della capitala Hanoi entenor las autoritats plinavant prest 20 mili chasas viniras inundadas, milis persunas han stui venir evacuadas. Ils Stati Uniti vulen vender passa 40 avions da combat dal tipo F-35 all'Arabia Saudita. L'Israel criticesce questa faccenda, finussa, e el non nada mai sta l'unico paese nel prossimo Oriente che survenì avions da combat dal Stati Uniti. Il Parlamento americano sta anche a provare la faccenda.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ozza resta il cil per gronda parte sur traccia con sonta in il sit di Grigiun pudesse il local ir dar plivgia a coira reivla la temperatura finian vanc graz an sur selva finian di schnov graz an sot selva dat il ozza sia mezz de temperaturas da di schdoc graz e tredas graz las temperaturas oz a Valragne.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra faccenda per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per il momento, niente impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

left the pictures of fun red.

0: The Pointer Sisters sentia ter RTR il è vangelas no fozza ter calde special tils emitors da SRF, RSI e RTS e senondas RTR ozicions numnada bancia degne puspeda viadi.
1: Quattro lingue,
2: vier spoche,
1: in paeis,
3: un pays.
1: Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Was cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri. Le Tour de Suisse.
0: Tot quegli oz direct dalla rivas di Lai da Ginevra isung colia con Alexander Suter. Bundé e bavegna ter RTR.
5: Bingi, bonjour Sergio.
0: Alexander Suter, oz giast der Romana Costa enten la emission speziale tranter la sender e las dodes la emission che la vigna quasi emessa da tia patria.
5: Già questa in gia sceia mi è per me un piacere tutto speciale di poter beneventare l'emissione tra me a casa per gia sceia e in canton Vat. Nous essons oz live or de la Maison de la Rivière. Le cas di Flom, essens qua de Tirs de Morge, a la riva di Flom le Boiron, a de Becaliens di Léman.
0: Il Léman te manegias il lai de Ginevra?
5: Gia, ja, bra, sas per nus in franzos, en tota casa in vengeke de Ginevra, lu genze blepi bugen, le drovenze blepi bugen la denominazion Léman, a que fos in nom official.
0: Bunga da saveir, keglia fis sclaria, Alexandre teist masetz, carcia se, in tankella region da Bellezza, scue tia relazion con il lai, con il Léman e con lava en general?
5: Eu sunt cresciu sei qua in quella regiun che nomma La Côte. La Côte, qui angiamen, sco definizion con dus confengs naturals, de dinge vart il lac, le Léman, de l'autra vart les montagnes di Jura. Con quei che noi siamo scelti d'entro dus confengs naturals e l'aua in element omnipresent.
0: Dati gli una aneddota ci mossa cant fitch ci lai faceva part da dis minciade anna tia giuvantetna.
5: Ma qua, per se mettere a voi un esempio concreto, che sono stato con Blairons e Gimnasia a Nyon, avevano noi sminchiato le nostre lezioni di sport, sin laua, che oggi, molto concreto, vendergi in Lumon, vengono scelto con Bredring Velo e Gimnasia per ispare il lac, ci avevano lo preo in kayak, vengono fatto una tour sin laua, e per io ne vos, venter in Gimnasia, favi ne voi un corso di matematica.
0: Che è proprio in luxus, c'è proprio becce dappertutto Alexander Blairzons Siva, il gimnasi a State Antia, in convenza scu corrispondente per gli autori, ser tematizzò ad egna puspe temas in connex con lava.
5: Già questo io, per esempio, rapportavo su problemi connessi con l'ambiente, con la produzione di plastica che affetta il lac, negli effetti di scaldamento della terra sul lac. Per clic avevo temi più drammatici, c'è un budget della flotta della Belle Époque, i vestimenti della CGN, le mouettes di Ginevra, i vestimenti più pinks. Voi tutto un dinga apprezzato quella occasione de mi regione de da quelle prospettive de cianciada qui per gli auditori da RTR.
0: Grazie Fitch, Alexander Suter, per quella introduzione. Fitch, simpatic, nous ans le granja schon da quella emissione speciale oz tranter las indes e las dodes. Buona lavour, salezza las rivas di Le Mans.
5: Ciao, sind prest.
1: Quattro lingue,
2: vier spoche,
1: in paeis,
3: un pays. Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri. Le Tour de Suisse.

0: RTR an 9 minutas eilas 9.
1: Avais vus in Giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Già vigiai musica live in l'emissione o bain in la rite sin rtr.ch. Il concert sin già vista RTR.
2: Presentato da fleurop.ch.
1: Mince domenica, tanto les indes e les dudes.
0: Savez, scegliò era già vigir la nuova single da Dario Hess.

Sentinella UC erano il nostro sistema di musica, nuova musica da Dario Hess. E che il co? Datiglia Shompi da dei, ma se dato 90, ci si ragorda anche Back for Good, Take That.

0: Las novitats ter RTR.
1: An sur selva doa decider la populaziun davart la nova convegna da prestaziun della sana sur selva. Ed il Stati Uniti vuolen vendere avions da combat F-35 all'Arabia Saudita. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. En sur selva, duai la populaziun pudar votar davart la nova convegna da prestaziun della sana sur selva. Quai a decidi la radunanza da delegadas e delegats. La votaziun aliu il 29 de november. Ultra da quai a la gronda maiorità das delegats vota per mantegnair la gita parturir all'ospedal regional sur selva. Il concern da mangiativas Nestle perde la controlla di una parte sia facenta in la Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato che due società del concern vengano messe sotto amministrazione giudiziale. Quai munta che Nestle resta ben la proprietaria della società che l'ha nassata intanto bec pli decider davart partecipazions. La Russia ha già nel passato iniziato pli resgiadas questo instrument per survenir la controlla da valurs da facoltà da facentas all'exterior. Sco Nestle ha comunicato, velen els adustar contro l'agir della Russia. Il concern examinescia usa ils proxims pass. Ils Stati Uniti vuolen vendere avions da combat F-35 all'Arabia Saudita. Sco il Ministeri dell'Exterior americano ha comunicato, velen els vendere 48 avions per bun 21 miliardi euro. L'Arabia Saudita veglia modernizzare sia aviatica militare, quai, consunt per sapudair defender contro l'Iran. L'Israel criticesce questa facenta. Finusa e l'Israel sta l'unic paese nel prossimo Orient che survini avions da combattere als Stati Uniti. Il Parlamento americano sta anche approvare la facenta. E nel nord al Vietnam ha plievge ferma procura per inundazioni e boves, 3 persone e morte. E nel contorno della capitale Hanoi, intenor las autorità plinavant prest 20 milicases venires inundades, 1000 persone anstui venire evacuades. Era plires vias in blockades da laua u da boves. En il Vietnam è attualmente in tempo da monsun, quel kurz anche fine l'Oktober.
2: La meteo.
1: Oz resta il ciel en il grigiun per gronda part sur trac. Consunde nel sit podessi localmente dar pliavgia. Las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira, 16 grads en la Val Misteir e 30 grads en il Val Rhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: Pront per il di.
4: Con RTR egli a degna bel era si è surtrac. Anche fin ancora davanti la nuova mesa agli microfoni Sergio Guec si lascia fare un piacere ad esercizio oggi il zons savez gugent far da lunga regalanza il cupegna da RTR ad esercizio oggi anniversari il 12 di settembre Javation Bundè.

0: Allegrarda tot quel civign, oz anc ci ho motiv de far festa d'anniversari. A coira ter la famiglia Eichenberger niro cugino, oz il giantar preferia da Finn Eichenberger, varò podia già vigiri giantar fin cumplanescia il anniversari da set ons. John Florin Mon da Quoz Sot Muster, pos allegrar de la turta d'anniversari con las discandeilas e festa da natalezzi e rantiglia da casa Vallumnezia Robert Capeder, festivescia allo il 6 anniversari da 86 ons. RTR gratulescia a partir dallas 12 a mesa, intan nossa emissione da gratulazions dati il eroz, anc entradas libras per ir a far bogna scuol.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Schanossa per fare un plagier per lasciare regalare un vostro nome il copin da RTR 0800 25530. Telefona in il studio. Enzaci posa allegrar 0800 25530.

0: Al telefon è una auditora, c'è per il momento da viadi eba per ir alla party d'anniversari. Bondè Susi Spescia.
1: Bien gi, Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Opsa, la biadi il zons, la Leonizzo e Herman, che è stato a Sian, ed è la complanescia o zio Ciavel, gi de Natalizzi. Dieu gratulation, Leonie, ti de cor, sin te o Ciavel, gi de Natalizzi, gi viso tot il bien, che ti stettis in avonni, in a contenza, in a soziala, esti a specie in a soziala, con Celsa Fons, ad in a legra mataccia. Buba asciu bugi, se io dici il buba l'Ucraini, che io maneggi buba. Tu desci che lui il naibin cai buba. Ehi, John Ramon, è che pesan tutnus alla figlia, ad io cincein mo Ramon con ella. È che pesan tut Ramon.
0: Leonizzo e Herman, vola gugente a scuola?
1: C'è la va bugene, Jan, ha dato che quel percio sinti, che altri in prima anni, la prima scoletta seconda, la prima stufa scoletta in che in scuola, a sua intermedia, lui vai sia la scuola grande, ne ho che vien halbia più via a fondo insieme, c'è la stola, lui non ti canflasse il plazzo, qua è lui una grande mi data, per qua vien tutto, e la va ben bene.
0: E l'ho anche fatto una sora più giovane, ne vai a dire il telefono?
1: Sì, e l'ho una sora più giovane, la Dina, ad elle due, ma ci sono in pau durante un tir di lezza.
0: Scuglie alto, ne vai.
1: Sì, questa auga, te mattaccio dentro i soppi fiferlottos.
0: Stupendo, ma sai anche al confermare, Susi Spescia. Ma scuola per la tata, ci la beadia o anniversari?
1: Qua è il jazz, qua è il con Elsa da Pigé, con quel che ne so, mi chiamano ad intorno a assiste di contatto, tutto lui, qua è bi, da festivà, sono contenta.
0: Già bisogna però c'è una fitch bella party d'anniversari a Sian. La Beadia da Susi Spescia Leoni Zoe festivesha il Ociavel anniversari da nostra vart da Tiglier Posta ter matanien vos nom il coupein da RTR per far quella sorpresa oz a vossa Beadia.
1: Grazie a te, Bigi.
0: Già bisogna, bella party, tot bon Susi Spescia.
1: Merci, grazie.
2: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Pegasus, quel venderdetter RTR sabetsche scoci vos otters vets con tigneir andamaint nof noms da lunga surpeglia Natalia Diller. E forse anche tu tegna da zandisare un po' vet l'onder. Natalia, c'è dat il tot ter te?
1: Scuccia, tu hai detto che è venerdì, venerdì è di Grazia Fitch per RTR e noi troviamo in Grazia Fitch ed è giusto ora, uscì durante la ciaccia. Dopo è uscì per motivi per ringraziare, per questo ci restano accese e guardano ci funziona tutto. Per questo ci vogliamo aggiudere di strirla bestia giù per la costa, ringraziare als ciacceders ci portano accese la buona ciarna, o forse als ciacceders ci vogliamo in ciasperatiers cercare un perfums, anzi è dir grazie a spopo al momento per uscire.
0: Assolutamente.
1: E dopo adesso c'è la possibilità di ringraziare in una moda e maniera un po' più speciale con la RTR, la stessa di un quarto.
0: Fitch Gugent e Blair Otter er tot keglia ter Natalia Diller agli a microfon e sto Sergio Guetsch, già veis ven avanti in bel venerdì, Blair plagiair con nos programma.

0: Mes di, mes radio.
1: E già sto alla fin defne da vent porta des venderdi o scetche pud eins fir plans per la fin defne. Per exempel, ir per funs, fir urden in stancia con la roba der steht u preparir forse a cian de sol vagina per fir un bun paiver. Las possibilitäts quale son vastas e già vüsch un bel di a vus al microfon Natalia Diller.

Con musica rumäntscha pacifica e terres il venerdì e nus continuains il cecciosas culs li stess cevazins, nus cerciains qualciosa ci dispel più obbligatori, ci comunicesce qualciosa e ci do indifferentes grandezas. Ceci somido es il jackpot, quelles ua simplia cum bons in valur de 70 francs e per quels giovains allora in 6 minuti e mezz. Bang.

0: Pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo siento ed estempce nos giovanzi una prossima runda cicciosas.
1: Cicciosas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Oz voque per bons in valur de 70 francs si il cevazzins en ciduna quists.
3: La ciossa è savens obbligatorica. La ciossa comunicescia in sacè. La ciossa dati in differentes grondezzas.
0: Allora, guardiamo in notte quant da conter ce vus rivais oz e ce do forse da fatta er già quel cinci svede il jackpot. Nola oz cient, 20-25-30 il numero di telefono per spartizipir. Nus provains. Erter Natalia, buon dì, ci sul telefono.
4: Bien dì, che ho il sim del suo
0: Allegra.
4: Io ho un po' col contract.
0: Mm-hmm. Un contract de lavoro
4: o
0: contract de fitere una cesa, per esempio, da quella differenza?
4: Sì. Yeah.
0: Mm-hmm. E per ci desse il tuo legale o quella di essere obbligatorio? Il contract non c'è c'è però. Vanno a stuggere in avanti. Grazie di un bel dì.
4: Grazie a lei.
0: Addio. Il contract non sunque, continua ins. RTR, giù c'è ciò, se c'è il telefono.
5: Sì, ciao, sono anche Paul.
0: Il signor Paul, vede c'è al penso?
5: Tablas de traffic.
0: Tablas de traffic. Mm-hmm. Ci dà mai la direzione o ci dice un quen svelte, ci può ir con l'auto, dopo è differente, sa?
5: Tablas...
0: De traffic? Vein sehr de Meter sulla Liste. Nu cercheins ots nernem. Displeasure.
5: Ne.
0: Grazie per il telefono. In bel di. Adio.
5: Grazie. Ciao.
0: No lo cient? Vein 25-30 cienci una buona idea per me. RTR, buon dì, ci sul telefono.
6: Che cosa nuova dell'Umbrain?
0: Allegra.
6: Io ho un provo con il porto.
0: Il porto delles, della posta, ha?
6: Yeah.
0: Mm-hmm. Il porto è naturalmente obbligatorio, chi sa da pagare per ci vengono portate le carte e i spacchettini. Porto da quei grandi e piccoli, però il porto non c'è chance non snerna. Grazie per il grazie. Telefono, bel dì, addio. Due proposte, potrei senza fare? Noi continuiamo con la quarta. Erte Natalia, buon dì, ci sono il telefono.
7: Sì, ben dì, che ho il duf di suonare.
0: Allegra, vedi c'è la pensione.
7: Quel schegel di plastica che si è smettono, spero voi oggi andare a reparare se c'è quel traffic, sapete che sto pieno, un c'ho.
0: Il schegel di traffic, quel orange, ci signalization, ci dice X in plazzil di fabbrica o qualcosa, ha? Il chance de traffic non suona nerna che non cerchiamo di un'email. Grazie per il telefono. Bel dì.
7: Ciao.
0: Noi essens in ceduna ferm su un via. Vens de stuggir forse in un'altra direzione? Ci so. No, la cient, vens, vens, cinc, trenta. Qualcun de vus o in c'è la possibilità di guadagnare os bons in valore de 70 francs. Ma se un giuno telefona Lura, mettiamo da 10 francs anche il jackpot e giovane da me, però 100.
1: Cicciosas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

RTR in venerdì ins mezzodì, in 4 minuti is les 10. Finte le novità, so un po' musica italiana per voi della Gianna Nannini con Io.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il consigliere nazionale Grischun Martin Candinas vuol l'on proxim candidar per il Consiglio dels Chantuns. Er e gli Stati Uniti vuolen vendere avions da combat F-35 all'Arabia Saudita. Jeles Dias, per vos al microfono Maria Fieri Biangi. Il consigliere nazionale Grischun Martin Candinas vuol candidar il 2027 per il Consiglio dels Chantuns. Là veng suenter la demissione annunziata da Stefan Engler al Mainzur da Danov in Setz. Sco Martin Candinas della partita Il Center a Gic in vers l'agentura da Novitats Kisten STA veia el rappresentar las Grischunas e Grischuns era la prossima legislatura a Berna. Saia quai al Consiglio nazionale o al Consiglio dels Chantuns. Suenter che la Vischnanca Blatten in il Valais e venire sotterrada di una bova avant passa in on, potessen substanze privlose che si chatten sotto la massa da grava diventare in risico per l'ambiente. Tenor in studi per incumbenza del Chantun Valais, seien in tot var 150 ml ieri da Schaudar e carburant sotterrazen in la Region. Quant da queste substanze, che già sorti da autos o tanks di ieri da Staudar, in il terraccio, ne becchan conoscent. Meserazions da laua sotterana, nein fin usa musa nagines valurs suspectuses. Il Stati Uniti vuolen vender avions da combat F-35 all'Arabia Saudita. Sco il Ministeri dell'Exterior American a comunicà, veien els vender 48 avions per bun 21 miliardas euros. L'Arabia Saudita veglia modernizzare sia aviatica militare quai consunt per se defender contro l'Iran. L'Israel criticesce questa faccenda. Finusa ed Israel sta l'unico paese nel prossimo Oriente che sorvegni avions da combattere al Stati Uniti. Il Parlamento americano sta anche a provare la faccenda. E nel nord del Vietnam a pliev già ferma a procurare per inundazioni e boves, 3 persone in mortes. In il contorno della capitale Hanoi, intenor las autoritats plenavant prest 20 mili chases venires inundades. Milis persunes anstui venir evacuades. Era pliras vies in blockades da laua o da boves. In il Vietnam e actual mein temp da monsun, quel cuzza anc fin l'Oktober.
2: La meteo.
1: Oltre resta il ciel in il Grischun per gronda part sur tratsch. Consunt in il sit pudessi local main dar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira, 16 grads in la Val Mischteir e 30 grads in el Val Rhein.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chattai sin rtr.ch.
3: Con RTR in direzione fin Defnetri il venerdì o c'è Pastir Pacific. Ed è stolz di che vado in direzione. Grazie a Fitch. Belce vos stai in nostra compagnia. Per vos il microfono Natalia Diller.

0: RTR regala per vus in Grazia Fitch.
1: Temp per nos Grazia Fitch dall'EFNES un per schwasa ci vus es per momento qualcun in turn vus ci merito in Grazia Fitch speziell. Sai a que el colleg de Ciaccia ci disnia a giudir a strer il cierf giù per la costa. Sai quella duna ci disaccesa così fens per ci vus pudais ir a Ciaccia o forse esco ar vossa centunaisa ci ho schluppito in ciamuac e ho regalo un po' in ciarn. O forse un Grazia Fitch ci non ho insomma in guetta da ci fer con la Ciaccia. Tut es possibel. E se vus pulais us dire quet un Grazia Fitch zuruandes rumenches. Lora es pudais us annunciar de un telefon al 0820-2530. In Grazia live al radio e nostra metains lora enche un püschel flors in vos nom sun nos quint. 0820-2530. Se vus kunis heisa quet un tia oz merito un Grazia Fitch. Lora Gugenza annunciar 0800 20 25 30.

0: Accia in quel cas.
1: No, quel gas si feva alla donna di Fra, a Karin De Rungs, a Morissen, per il quella ha prestato a fare per noi il Zavos Temps. Allora, il figlio, la donna del figlio.
0: La donna del figlio, questo è ben preciso. Non c'è mai una confusione, ha? No, io vado per la donna del figlio Karin, ha? E quello yeah. Sarebbe il grazie fitch, tutto fa speciale, ha da più motivi in sé?
1: Sì, yeah, per quello che l'ha fatto per noi il vostro tempo, non si capisce per la società, e sono fatti ingraziati, da cui adere, che non si sente per c'era il BA di grande, ma in negati anni adere. Il PIN non si sente per la zaiadina, questo fa un gran piacere.
0: Dimenitessi, grazie yeah. Fitch de, per sostegno, ma appunto erpels abietis.
1: Esatto. Per quello che non sai come mai flurre della ricordo un ringraziamento della Deus Radio Ramon così già in scuola non so se fa plegine adesso non come mai flurre
0: che fai in zona tiri mangi è figo Jane ma se te ho finito el può guardare del abiedi questo schon era un po' in sostegno per la cari no? Questo loro in sostegno in se vizzen dai vel vus vai splagiare cioè pure a sguardare del piccio e la cari no forse un po' in tempo per sé.
1: Lo è il tempo per l'altro, per il bea di giovane.
0: Ah, super. Yeah. Also in quel caso esco è proprio un guadagno per tutti. La carina ha tempo piccino, il piccino la mamma per sé e non i bezzegni per un guardiere del grande.
1: Qua è in da sorgite.
0: Preciso se esco. In mince caso, ho la carina meritò il grazie fitch? Quel tramitainza Adela e l'ora in lundes di Curcellis del Ciocese tramitainza un piccolo florsco sorpresa.
1: Poi è finito.
0: Fine. Gente, grazie per il telefono, Sartiofil e belle fin dei fratelli.
1: Grazie a lei. Fammi un te qui.
0: Addio.

0: L'anamica con Lieblingsmensch e du isa osa ergia las digimets.
1: Il calendar.
0: Adera, una volta. Se ni storgia comincia uscì, allora es poi servire a dirci che diventa una bella storgia. E da quelles, potrei sussire a dire questa sera. Jonathan Ferrari, quinta questa sera, parivles anche la biblioteca romenca e la cesa planta a Samiden. Se vuoi sais voglia di dire a dire storgias magiches, allora stai sus esserlo la sera alles set. E da mem, da quell'ora ence il marciò de Tschlin, quello lo è tutta di, e da quel udins nos più tard, giusto ence un po' in da più.
1: Il calendario.

0: Kamrat con Hack Yourself, Vincenz les Undes. E de mem Sander o le il marciò tradizionale de Tschlin. Già passa 10 anni dopo quis marciò, ci do a producentes e producents locals l'occasion de presentare e naturalmente de presentare lor prodotti. Al telefon allora declarò la Lea Rosenast del Bureau de Turisme che sveglia con quis marciò appunto sporgere qualcosa per la regione con la regione.
1: Blairs Gemeinden der Bundschlin sind präsent. Per exempel Silja Etter und Produkte Etter Schorta, Bira Schlin oder Mia Iva, der Andi Brechbühl. Und andere wie Erl, Marta, per Totals Ottes, Gian, Eilschi, Wessenjent, Vendu. Quais, per exempel, Robas, Gifanz Vess, Schofotografies oder Dekorationsarbeiten.
0: E ne abbiamo marciò da Rocco allora da me mit Schlin, ma spasciano a dir un po' in festa. Nell'ultim per vide d'una bar de cocktail della giuventuna ed per vide musica ci veng suoneda live.
1: Varmanch sei sviluppasco in direzione da d'una piccina fest, per quai des la musica in comune ci dai da spunta rond, ci es a d'una presente con musica, con la gastronomia viva propi. Ma la grandezza è non fitch grande, ma quai fa il marcià war manch eher fitch simpatic e un po' più persönlich.
0: Hey, simpatica sarà l'ora l'ora de mem a Tschlin e quai fa natürlich manch plagiar les organisatures.
1: Sì, quai super important. L'ora da eravamo di una cell persona ci annuncia spontan manch e per la jod ci visita il marcià è naturalmente più attrattivo di mir sì.
0: In mince casa. Il marciò tradizionale di Tschlin de Mem Sand allora a partire dalle 11 fino al 7 mezzodì alle 4 con prodotti regionali, musica live, usterie della gioventù e tutto ciò che ci trova per una pacifica Sand a Tschlin.

0: RTR Dischenzles Ündesch.
1: RTR Impuls.
0: Ed auch zwar kennt ihr Impuls der Romane Genzoni pel Postin de Schlerigne.
2: In giuste successur Moresi, Postin dals Postins, ci direva da voti a pension tras comune sco una DNA ambulanta con ciocia da pon, quella stoffa grossa ed immortala per paurs e lavoranz da got, per guardia ciaccias, ciacciadras ed alpinistas. Tu observevas mincia facciada, mincia balcontorte, terrazzin, mincia tette d'urt, ma per benedir la casa piuttosto scogieste da controlla per consentir il status dat mura per umans. L'ogliada da tai dira sco in buol, tot in orden. Qua e là tocchevas una certera e la genna, devas un ciut, ein per fenestra, sunevas o colochevas col bataporta senza aspettarci nis in ciun. Tu diras facendà con tia ronda robotica concentrà, sgiure ir dannair in schnifes, per ceccia propa bain in cioma nu diras. Ma in giun nu veva l'impression che tu crodes, adonta che al pass veva pers l'elasticità. Un pass protegeva al prossim, al pass neva ferm in zembel. In Ciamborlez pudeva valair da fata sco stil ci un postin neve traspera d'una. Cugnoscere a tai Moresi leva dir esser da casa quia e se tu cugnoscevere d'inciun dvanteva quella persona automaticamente vagin. Novent.

La Taylor Swift, I knew you, in 5 minutes las undes. E ca un po' quell'ora in avent con emissions spezieles. Nus continuain so sa ca con l'emission da ils autors, o se c'è e vengo a sa posa da genter e tu allora darci a las 12:30 per las gratulazions. Mio nom Natalia Diller, ci vi gente un bel sormezzo di e fin più tardi.

0: Las novitats der RTR.
1: Il consiglier nazionale Grischun, Martin Candinas, vuol l'on proxim candidar per il Consell dels Chantuns. E las novas reglas en connex cun valurs da PFAS en mangiativas del Consell federal han procurà per critica. Ieres indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il consiglier nazionale Grischun, Martin Candinas, vuol candidar il 2027 per il Consiglio dels Chantuns. Là veng suenter la demissione annunziata da Stefan Engler, liber in Setz. Sco Martin Candinas della partita Il Center agitchen vers l'agentura de novitats chisten STA, veia el rappresentar las Grischunas res Grischuns era la proxima legislatura a Berna. Saia quai al Consiglio nazionale u al Consiglio dels Chantuns. Abra voi in filisur, doi dar de pli paia per la suprastanza ed il presidi della Vishnanka. Quai ha decis la radunanza comunale. L'unica candidata per il presidi, Ruth Loy Marseiler, ha a tenor acnas indicazioni sapientiva mangia avant questa votazione in oltrasi a candidatura. Quai per evitar suspects di interesse finanziali. Oltre da quai, a la radunanza comunale da Bravo in Flisur approva il credit da 500.000 francs per la sanazione della stazione Preda. Il Consiglio federale ha proponi nuove regole in connex con la valur da PFAS e mangiatives. Questo progetto ha procurà per blera critica per la consultazione che oggi ide a fin. Criticiava in consunt la possibile dat che mangiativas con valurs da PFAS sur las valurs maximales pudessen venir machadadas con mangiativas con valurs pi basses. C'è che quinta fis nomnada main per la valur da PFAS finala de las mangiativas. Tenor ils Verts e l'organizzazione d'ambient WWF nasleas quai becce il problem. L'Union Purile Svizzera per conter beneventas las novas regles. In Svizzera è il diesel usce ciasco anche mai. Un liter diesel costa in media 2 francs e 41 raps. Tenor il Club de Traffic Schweizer TCS in Stan Historic Out. In tai verbenemna saia il prezzo usa cresci per 11 raps e surpassia usa il livello da record del 2022.
0: La meteo.
1: Oz resta il ciel e nel grigiun per gronda part sur tracc, con sonde nel sit pudessi local ma andar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira, 16 grads in la Val Müstair e 30 grads in el Val Rhein.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Quattro lingue,
2: vier sprache,
0: in paiais.
3: Un pays.
0: Quai can separa,
3: ce qui nous sépare,
0: et quai can scolia.
2: Und was cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
0: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.
5: Ja, ella steht alla absente questa stede l'ova di inrir e la crudeda giù dal ciel e la o manciò a nos gots, a nos purs, a nos pesci, a nos flums ed era nus. L'ova, ella sto usa erco in il centro es la protagonista da quist emission speciale dat ils autres le Tour de Suisse. E oggi es la terza etappa da questa Tour de Suisse. Tour de la Svizzera ci avvicina nos essen stos al confine il Tessin e l'ura ternus il Romancia Sempunz. Essen dots il Svizzera Franzosa al Lour dal Le Mans, alla riva del Lei da de Ginevra, Pilenza, tutti con noi e discorrendo su delle differenti aspetti dell'Ova, essenz in un luogo fitto speciale, nempe il Maison de la Rivière, la chiesa del Flume in vicinanza da Lausanne e la regione da Morsch. E con me, usa venza un giust fitto speciale, un rumensch ci viva a Lausanne, che è Alexandre Sutter, tu hast eine Kompagnierschaft, Dresquist, Emission bei mir. Alexandre?
6: Bonjour, Benji Romana. Es ist mir ein Plaisir, dass ich hier für diese Mission national bin.
5: Es ist für uns ein grand Plaisir, dass wir uns in Just Rumänisch begrüßen. Ich habe mich gefragt, welche Importanz, welche Relation ist du, Alexandre, mit dir in Ginevra?
6: Eu sunt creșeu să-i qua în quella region, dintr-o lac Jura. Deși s-a ningi i lac e dinge stau part de meu ambient, per nuda, per naviga, abre per altres dimensiuni.
5: In questa emission fin alle 12:00 sa vaig de pügete Alexandre, ma er da quist lö speziell co in vicinanza da Lova e per Lova venza giast cins quinten in tutte le quattro lingue nazionali del Flums e Pests, po la Svizzera insomma en cavalai scu in ceste Dova dall'Europa scu ci venne d'una dit co es be una delle domande cins occupa. E malek natürlich man schwitzt das in Bider USA live Gottenuss alla Riva da Lova a Morsch es Romana Costa Bundi Schweizer e alla Tecnica es Gilles Osamont e USA der Lenz just in Deutsch Musica.
3: Quatre langues,
2: vier Sprachen,
3: un pays,
4: un paese.
3: Les autres,
2: die andere,
0: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.

0: Quatter linguas.
1: Vier Sprachen.
0: In Pajais.
2: Un pays.
0: Quai can separa.
2: Ce qui nous sépare.
0: Et quai can scolia.
1: Trois cosa ci unisce.
2: Les autres.
1: Die andere.
0: Ils autres.
3: Gli altri.
4: Le Tour de Suisse.
5: Wow, e ora siamo ancora alla riva del Le Mans. Si dice bene Le Mans, Alexandre, pas Lac Le Mans?
6: Le Mans, già.
5: E perché?
6: In G che il nome Le Mans si dice in vedere pleit Celt, che vuol dire Lac. Lac Le Mans, lo fosse Lac, Lac, altrimenti.
5: Also, dopo, e è incredibile bello, in Svezia, forse vuol dire, se è l'ova, la suonda, un po'. Un di extrem bel i ha un per barches ci giren e nus tenda vi da l'otra vart in Francia.
6: Jacko e Colac que in ses si quin confing dotter la Svizzera la Francia a bring sai ve que sco in pont dotter las duas terras cu las blers lingas de la CGN la compagnie de navigation que fan la liaison dotter la Francia la Svizzera.
5: As frontaliers.
6: Ja, also die Segira in prima lingua wegen quels bestimmens trovau der frontaliers per la plupart staaten an Francia.

0: 4 linguas,
1: 4 sprachen,
0: in Pajais. Quai can separa,
2: ce qui nous separa,
0: e quai can scolia.
1: Was cosa ci unisce?
2: Les autres,
1: die andere,
0: ils autres,
3: gli altri, le tour de Suisse.
4: Brissago sul Lago Maggiore della Nella Martinetti. Oh, e noi abbiamo da cuore. Oh, costum tu che 300 metri. Ho finito dal pascede c'è de impromis. Tema di questa emissione nazionale, l'ova. E ho avuto per quels ci dem patia enorm questa stet, ils pescs. Ils portretz da mille mille da pescs, si schon morts questa stet, quels portretz, quels vensentia et il ciò. Flüms, germe machots, poce plövgia e flüms secentos ora. Una combinazione mortela pels pescs. Lur Populaziun sunt de spö ans regressivs e cusur de questas fides discorrinzo sa cun un pasceder dal territori de lei de Ginevra, Maxime Prevedello. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Bundi.
5: Bundi a tutti.
4: Elle è presidente della Commissione de Pesce del Cantun de Ginevra. È senso sa giust co alla riva del Flüm, elle è l'andervi a pascer. Sir Prevedello, mordani il pesce? Mordano ancora i pesci?
5: Sono calmi, i pesci sono molto... si nascondono e aspettano che piova, perché proprio è quello che aspettiamo tutti, come i contadini, i pescatori, siamo tutti un po' uguali di fronte a queste siccità che si ripetono anno dopo anno.
4: Sì, sì.
5: Purtroppo.
4: Prevedello, lei è cresciuta a Ginevra, discorre di meno perfetto francese, ma... Ho acceso il discorso di Gulbap Taliem e per vedere ciò che è una lingua del nostro Cantun Grigion, venne deciso il discorso con lui. Taliem e loro venne giusto tutte le quattro lingue senti nos e mischum. Allora, di meno, lui svesse se ho passato da spesso gioventù. C'è esaumido in tua questi anni? Che cosa si è cambiato in tutti questi anni?
5: Questi ultimi 20 anni parlo per i pescatori, abbiamo visto proprio un cambiamento. I nostri corsi d'acqua soffrono sempre di più di siccità e anche se i pesci non muoiono sono molto in difficoltà e dunque noi siamo molto preoccupati di questa situazione. Ci sono possibilità di far meglio, che sì, di ammigliorare la situazione, però non sono molto...
4: Sì, di questo parliamo ancora. Sì, ma che cosa è successo con quest'estate? In questa state c'è mille pesci sono morti. Al momento, cuvoco è quel pesce? Spemi ricreare? Si possono...
5: Il problema è la conseguenza. Tante estati che si sono seguite una dopo l'altra con poca acqua hanno fatto che i pesci sono indeboliti. E indeboliti vuol dire che la popolazione non può rifarsi molto presto. E dunque...
4: Una roba di anno?
5: Sì, più anni, perché un pesce adulto mette 3 anni, 4 anni a diventare adulto e poter riprodursi. Dunque ci vogliono 3 anni di buona qualità e acque presenti perché ci sia una nuova popolazione.
4: Vuol dire che c'è questi sviluppi, gli ultimi anni sono irreversibili, sviluppi irreversibili degli ultimi anni?
5: Sì, si vede proprio che ci sono specie che sono molto più sensibili alle acque calde, come i salmonidi, come le trote, il temolo, e sono due specie che non sopportano l'acqua calda e dunque hanno bisogno di ossigeno e di acqua fredda.
4: Sì, sì, sì. Pigliaiens giust quist exempel della trotta delle forelle, quel BMB existe in l'ova freide, el dis che con le conseguenze elles viven be en chassu in le regions più haute, sternus in montagna, l'inglese rumente.
5: Sì, proprio, e dunque noi lo vediamo bene qui che i pescatori di pianura, noi poveri pescatori di pianura, dobbiamo andare su.
4: Venite tutti su.
5: Sì, veniamo tutti da voi in montagna per poter ancora pescare il pesce più pregiato che è la trota. E dunque, sì, è un'evoluzione che vediamo da qualche anni, da direi qualche decennio, anche 20 anni fa ha cominciato già.
4: E dall'altra parte qua notano altri pesci?
5: Sì, ci sono pesci che stanno anche bene nell'acqua più calda perché non hanno bisogno di tanto ossigeno, come la carpa, come si può dire anche il luccio e altri specie come i ciprinidi, che non hanno bisogno di acque fredde e molto ossigenate e se la cavano bene loro.
4: Allora vuol dire che loro sono positivi con l'acqua calda, sono
5: sì,
4: vincitori?
5: Sì, vincitori, però occupano lo spazio che prima era occupato dai salmonidi e dunque è un cambiamento importante.
4: E questo mutamento delle temperature crescenti, c'è quello in generale con la popolazione del pesce?
5: Non ho capito la domanda, scusa.
4: Come cambiano le temperature alte le popolazioni?
5: Sì, le popolazioni si adattano, ma solo quello che possono adattarsi. E si vede bene che in pianura sul Mittelland svizzero ci sono pochissimi corsi d'acqua che possono ancora accogliere pesci di acqua fredda, come la trota e il temolo, sempre quelle due specie un po' emblematiche delle acque fredde.
4: E c'è tu per giudere quel pesce che ha una strategia?
5: Per poter mantenere quei pesci là ci vuole molta la rinaturazione dei corsi d'acqua è una delle azioni che si può fare e bisogna anche sapere che certi corsi d'acqua non si potrà salvarli, ma ci sono delle possibilità, soprattutto riconnettare i corsi d'acqua con i piccoli fiumi che si gettano, che i pesci possano andare più a monte per poter mettersi un po' a riposo di questi periodi molto difficili, caldi.
4: Sì. E poi anche non ci sono territori protetti per pesci,
5: giusto,
4: no?
5: Hai ragione.
4: Per uccelli ci sono, sì, ma per pesci non ci sono.
5: Non ci sono ancora delle zone di riserva specifiche per proteggere i pesci, non ci sono queste zone di protezione dei pesci come quelle che conosciamo per gli uccelli e dunque quella è una delle soluzioni, è una che potrà...
4: E voi pescatori la chiedete?
5: Sì, la chiediamo perché vediamo che quando ci sono difficoltà così importanti ci vuole anche... bisogna rassegnarsi un po' a dire ecco, qua non peschiamo perché è un posto molto importante per le popolazioni ittiche.
4: E ora se perciò in vostra el ci pesce qua, allora el non clappa più pesce, ultimi anni non ho più clappato in giù pesci, non ha più preso pesci.
5: Ah no, quest'anno non sono andato a pesca, a partire da inizio agosto ho detto no, lasciamo i pesci stare tranquilli perché sono in sofferenza.
4: Ok, grazie mille. Sarc Prevedello, Maxim Prevedello, lui è il presidente del Cunciun de Pesce del Cantun Ginevra e scuches dis in buon chaluf, Petri Heil.
5: In bocca al lupo.
4: In bocca al lupo. Grazie mille. Ussa stöliger degi no c'è deco mia script.
5: Sei te? È andata. Più o meno, perché non ho capito una
4: Gilles, une chanson, s'il vous plaît. Merci beaucoup.

0: Nus essens alios de la Suisse romande et vous de glace et RTR.
1: Cordial salut et la romanchia.
2: Entenche nous essens Sintura in la Romandie, dove USA è il festival di musica La Belle Suisse o Label Suisse, ci ha lieu da Dortzaira fin in domenica a Lausanne. Label Suisse è un evento speciale, ci festeggia la diversità della creazione musicale in Svizzera, con passa 60 concerti in quattro lingue nazionali, tutti artisti svizzeri, e 30 questi artisti ci sono presenti quest'anno, è il duo Alios della Svizzera francese, Alios che sono Alizé Oswald e Xavier Michel, un perin in la vita e sul palc. E quels due, questa buon'ora proprio a lei di Ginevra, fatto una canzone, cantò una canzone apposta per noi, o buon duque.

0: Nus essens alios de la Suisse romande e vus ta glas et RTR.
1: Cordial saluts e la romanchia.
2: Grazie, alios. Ce vus vais uno quista chanzum co fic emozionanta al Le Mans aposta per nus pel proget nazionel ils autres les autres gli altri. Die anderen le tour de Suisse e Alize Oswald, adela conoscenza già, ella aveva già fatto parte da ils autres Chantebus Suisse a Fribourg, ma Alexandre Dina volta su mels conscienz co il Romandie.
3: Ja, Alios, es agir fetsch an conoscent qua an Schweizer Franzose, aber ein bisschen mehr an Schweizer Franzose, und es sind tot i territori francophon, ade spezialmente an Francia.
2: Also schon teillos an questa Chanzum, die l'impression che ist eine Chanzum fitsche Chanson française, quella Tradition, quella nu conosce di meno in Junts Confins.
3: Nein, ich glaube, es ist eine Chanson, eine Musik, aber auch eine Literatur, die ist ein Spazi francophon, die ist ein Confin kulturelle Schäden unter den Schweizer und den Franzen, speziell bei der Musik, der Chanson française, wie du es sagst.
2: Es ist ein bisschen Flümmo, wo lei ci passa dalla Schweizer in Francia e der Rocher tut questa cultura, quella passa via, no?
3: Nessa, wenn du siehst, ist es ein Rohn, der die Valais durch die Mediterranee, durch die Schweizer und die Franche.
2: Hi, grazie viel, Alexandre. Du, der ist gar noch just speziell. Fax, wo lässt du dir dir das schon ultim im Plät final?
3: Es ist fantastisch, quelle Mission National in Quattro Lungatsch. Es ist eine Chance für mich, dass wir prendere Part. Wir sparen uns, dass tutte le auditure, tutte le regioni hanno potuto godere quella missione e se voi avete forse ricordato tutte le stocche, se avete naturale tra l'asso in internet.
2: Hai preciso per vice SRF 1, RTS Premier, Rete 1, che è già l'emissione live od delle 10 alle 11, che può ir a tenere zieva. E nasce questa sera la live show in quattro lingue su Radio RTS Premier, Rete 1 e SRF 1. E naturalmente nasce su RTR delle 8 alle 9, una emission propria in quattro lingue, un paese, si può dire, che è la Schweizer. Ed è grazie ficium al tecnicista RTS Gilles Osamont per la tecnica che è la Maison de la Rivière, che non era del tutto semplice, però ci sono un ciaminete che è intorno fin giù a lei, che è poco un mezzo chilometro, e sono scurie svi e no dal fiume a lei, e lei ha fatto possibile che cosa tut. E ora tu mi in avas, anche con un po' musica, a cuire per il magazzino di mezzo di, a dia di Romana Costa, grazie, ci vuoi svegliare da loro.

0: 4 linguas,
1: 4 sprachen,
0: in Pajais. Quai ganz separa,
2: ce qui nous sépare,
0: et quai ganz colia.
1: Qua cosa ci unisce?
2: Les autres,
1: die andere,
0: ils autres,
3: gli altri. Le Tour de Suisse.
0: RTR, il magazzin a mezzodì.
4: Un magazzin ci va da ozza nel futuro. La Sana sur Selva in novembre decide la popolazione da vat la convegna da prestazione.
5: Non si vuole essere trasparente, ma si sa che quel monte non vende il zindel zinvenciziato con la speranza che la popolazione decide lo in clara dietro di quella convegna.
4: Per la decisione che la popolazione des decider è il do momento emozionale, non si discorre su Londra. Far ossa inizia per sirare il futuro, scegliere il futuro professionale. Le scuole professionali delle Svalade di Zit lassano lavorare più stretti insieme.
6: Ciò che noi vogliamo per il momento è una visione e una via che noi vogliamo ir.
4: E una via che Martin Candines lascia ir, mi dar ciombra e davantare consiglier di stanz. Sis futuro politico è esprimere oggi già visto. Già visto ossa buon divertimento con l'informazione al microfono Toni Poltera. E non si giangist a Berna, per Martin Candines, gost per una midada ol. Martin Candines les candidar pil cusail di stanz, che ol comunicia oz vers l'agentura da novitats kisten SDA, Nora Pfister.
7: Su intervarga 15 giorni del Cusei Nazional, vuol il politico del Center, Martin Candines, candidà l'autoron pel Cusei del Stanz. Se lasci lui propri candidà, quei decidia nel delegai alle delegadas della partita il Center Grigiun. Il presidente della partita, Kevin Brunolt, ha oz bo voleu commentare il giavis de Martin Candines, lur comunicazion suandi. Pi anterior presidente il Cusei Nazional, Martin Candines, segge d'anton clar quel veie vinavon rappresenta il canton Grigiun durant la proxima legislatura a Berna. Segge quei el Cusei dil Stanz ni vinavon el Cusei Nazional. Il Grigiun sto occupada nief silmens in sitz el Cusei dil Stanz per la proxima legislatura. Actualmen representen Martin Schmid della PLD a Stefan Engler e della partita il Center, il Grigiun el Cusei dil Stanz. Stefan Engler ha annunziato il maggio vergau da Bopli candidà il 2027.
4: E noi continuiamo con le novità. La stad d'Alp in Grigiun è stata fitch differente in le regiuns e plan Schwedes, ursin Kadisch.
8: Sco qua che il Center Cantonal per Scolazione Purila Plantahof Comunicescia amplira salb stui pigliar mesiras per vid la mancanza d'aua. Quai cun transportar aua sin l'Alp u era schargiar l'Alp pli baut. Tras la cialira e sicira, a era da main lac u si acidat era main ciagiel. Queston vin quinta cun radun 580 tonnas ciagiel d'Alp. Il Plantahof quinta che talas stats sicces repetiam pli savens en l'avenir uscia chi saia ussa da planisar mesires per il management d'aua ed energia sin il spassa 930 managis dal piegiazion. Bravo Filisur, auza la paia per sia suprastanza ed il presidi della Vishnanka, quae ha decis la radunanza comunala. Per il presidi en reservats de nov 70 mili francs paia, suprastantas e suprastants 11 mili francs. Sper quai alla radunanza comunale da Bravo in Filisur approva il credit da 500 mili francs per la sanazione della stazione da Preda.
4: Record. E sin di scorre che deis da record allora potessi essere cifras an connex con l'ora ni che da carburanz. An Svizzera e diesel usce cesco anche mai.
8: In liter diesel costa in media 2 francs e 41 raps, quai che tenor il club de traffic Schweizer TCS il pli out stan historic. Ai fermoi nemna sa il prezzo usa cresci per indisch raps e surpassia il nivel de records dal 2022. Ragions per questa crescente ti appliras. Dinavart las guerras en il proximo oriente den l'Ucraina, però era il stan bas dal Rhein che lascia crescere il scust da transport per quai che las navs na possien bec venir chargiadas cum plaina main. Suenter che la Vishnanka blatten en il Valais e venida suterada di Nabova vant passa in on, pudessan substanzas privlusas en la massa da grava daventare in risico per l'ambient. tenor in studi per incumbenza del Centum Valais, seien in tot war 150 milliliters ieli das Chaudar e carburant soterats in il sektur de la Bova. Quant da queste substanzas che già culada ord autos u tanks dieli das Chaudar in la terra, na sei a bicen conoscent. Mesirazions da laua soterana naien finossa, anc musana ginas valurs suspectusas. Las novas reglas per las limites da PFAS en victualias, quilcus el federal propona, fronten si in blera critica in la consultaziun. Critica ven sur tot l'opziun che mangiativas cum valurs da PFAS memia autas pudessen venir machedadas cum mangiativas cum valurs pli basses, uscia qui resultassia in a limita acceptabla. Tenor dels verze, l'organizaziun d'ambient WWF na schliasco ai bec il problem. L'Union Purila Svizzera, per contr, beneventas la possibilità da machedar las mangiativas, pretenda dentant indemnizaziuns per ils managis che stuessens adottar.
4: Jeles dodas e seis.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
4: Si vop il provvedimento da sanadata na sur selva, allora voi per la convegna da prescezion, ma soprattutto per la partizion da parturei di spital regional e pi spital scutal. Osa, onits delegos e las delegadas de las vishnankas decidia ci la populazion des decider e chei oprocroper e nulotr sur lifci. Ci tot nie bun in spera an las valadas dil sit si va per la scolazion professionala, las schweides che las en grondas gidar des la collaborazion ed en project tirs. In en chatta e osa faccia. Geits temes cotanux sco proxim, avant però.
0: La meteo.
8: Oz resti en il grigium per la gronda part sur trac, cun sunt en l'engiadina ed en il sit dati local main era plievgia. Las temperaturas maximales entra entre 25 grazia quira, 15 grazia en l'engiadina bassa, 10 en l'engiadina nota e 13 grazia en Valragn. Damaun resti variabel però cun da pli sull'eglia di venincic pli ciaut cun 23 grazia quira, 19 en l'engiadina bassa, 12 en l'engiadina nota e 16 grazia en Valragn.
4: Ils 29 de november votation sur Silvanas e sur Silvans davart la domanda.
5: Approbais-vos la convenia de prestazione dentro la sana sur selva e la reita sanedat sur selva pils indels in 27.
4: Delegadas e delegos de la sana sur selva on votò il seira unanima manch de la scher decidera appunto la populazione davart la convenia de prestazione per la nuova reita de sanedat sur selva. E dentro il center, natural manch, il futuro del spital regionale. La speranza ci dà tu sei a post per il settore della sanadat in sur selva, oltre però in skeptics ci che capita. Alice Bertoc.
2: Fetch sur le vjaus della decisione unanima dils delegai è Marco Salzgeber, il direttur della reit de sanadat sur selva.
9: Ich han das gehofft, erwartet habe ich nichts, darum freut es vielleicht umso mehr, dass heute Abend das sehr positive Resultat zu unseren Gunsten gekommen ist.
2: Malgrat che la decisione è stata unanima, dati tutina un dubis dentro ils delegai. A schia, per esempio, tir Michael Hohl, che rappresenta la Vischneunca di Ilans Lion.
10: Ecco, è il dritto momento, è il dritto domanda per la popolazione con quella domanda. C'è anche per conseguenze in futuro, ossia quella è insomma possibile. E lui, se noi di essere un buon stai preparati per quella proposta e buoni di centata baul a nus, da di avon il pievel i vera bo il temps da se da giude rudien con quella domanda. Nus vendre salvas, per quel che non sapevamo buscia c'è giù la conseguenza e sapevamo buggi e quei us propri il dritto momento di centà quella domanda.
2: La sana sur selva aveva giù termes le gesta de tractandas il 2 de settembre als delegai. A leo figuresce ni gine tractanda che prevese de surda la ficenta ad ina votazione del pievel. Quella decisione alla suprastanza della sana sur selva preupersi in intervenzione delle due vischneuncas de Lax a Schluein ad a comunicau quei en inscriver als delegai ils 10 de settembre, pia suletti niamna avon la radunanza de delegai. René Epp, il president della Sana sur Selva, vesa che un igin problem, quei agi la suprastanza sclareu giuridica main. El è semplicemente letz che tutte io sco di vijau ad el porge meun die quasi braccia viarta alla svisneuncas de lax schluein che fan bupli part della sana sur selva.
5: Elson e de delzenora decider il 1 ottobre nous volessen tutti in chavota per sentir il pulse a lacina vishnaunke l'ultra mettinus naturalmente tir quel zedels de quelles duas vishnaunke lu miraci che fanno nuo de quei risultati ci tornassen noi alla sana sur selva.
2: Denter Schluein Lax e Segogn. La delegada a presidente comunale de Segogn, Katrin Blumberg, vese denton sia rolla nisco animatura ni e mediatura denter la sana sur selva a las duas vischneunkes opponentes.
11: Nein, es gibt Themen, wo Segogn mit Lax und Schluein zusammen schaffen muss und sich abstimmen sollte. Aber Gesundheitsversorgung gehört dazu nicht. Da können wir, glaube ich, völlig unabhängig von unseren Nachbargemeinden unsere eigene Meinung machen und auch vertreten.
2: Ihr seht einen die Impression, dass die Delegaten und die Delegai schon alle Superstanze der Sane sur Selva seien per grande part leids, che il Pievel prende la decisione, se ben la convenia con la Reit de Sanedat sur Selva, dove veni approbata ni bo. A Strusch zieht sie approbabel dubis, che la Population refuse quella convegna. Mo, c'è se bidias, se des in na all'urna. Con quella domanda è Marco Salzgeber, il direttore della Rei de Sanedat sur Selva, è già se facentaus.
9: Das ist natürlich ein Szenario, wo wir uns auch intensiv Gedanken darüber gemacht haben, wo wir auch Vorbereitungen treffen. Es ist natürlich so, dass ein Nein zu der Leistungsvereinbarung ein Stück weit auch ein Nein zu der Reit des Sanedat und dem Gesundheitsnetz ist. Das würde bedeuten, dass dann das Gesundheitsnetz in dieser Form so nicht entstehen könnte.
2: Schon der Reit des Sanedat zur Selva war in Vigur am 1. Januar 2027. Es sei die Reste Aschea e il Avigny del Spital Regional zur Selva. Jetzt decide pia il Souverän de la Surselva il 29 de November uon.
4: Delegadas e delegos de la Sana Surselva on de maes decidia unanima manci vengen sentia de la cervotari pivel davart la convegna de percezion con la reit de Sanedat Surselva e che la convegna continua la percezion de una partizion de partureir an il Spital Regional a Lyon. Quella o do di da discorrer iz da vos time pa denem puspe et ir seira o do singuls votum starkel tractandum. Per RTR, per Nox o Alice Bertoc, per seguito la radunanza, Alice ist stada la soletta, bec stada la soletta a spectatora dalla radunanza da delegos dat ir seira.
2: Na, ihr sera en venida quei de chunconte persunas per observar la radunanza. Quei stau surprendent con quei che la radunanza de delegai de la Sana sur Selva attrae normalmein bolla attenzion del public. En sala se sevo ravon tot personal del Spital Regional sur Selva, spindreres, ni e il miedi de fons de Lyon.
4: In Sponkel Kasdekri er pertost persunas c'erne interessadas ved la decisiun de vad la partizion de Parturei del Spital Regional?
2: Già proprio, also sente la decisione positiva del delegai e lo è da un applauso spontaneo del presenza.
4: Era la partizione del portuguese lo proprio dispettevla ir seira.
2: Da principi esistau da senti che gli agit de parturi ha una grande importanza alla regione. René Epp, il presidente della Sana sur Selva, a lui teneu in plait fec fervent ad a cumpriliau quella investizione, quellas investizions per in bon couvrec, le vengen investai plis 100 mili francs, ad ele si domandaus de coc in sappi lo bu e fa quei per in partizione de parturi. Ad ina delegada, la Silvana Minzli de Tron, ella è setza in speranza, Adela ha appalau che due bovini spagnaus il scurs della sanità delle donne.
4: La fin finale non lo riz delegos, las delegadas votò in favor della partizione da partorire, in quel caso ho sottotto i dubbi, ni schligies durante la discussione?
2: Gli delegati e gli delegati in suo andai la raccomandazione della soprastanza ad hanno deciso di continuare con gli agiti di parturì. Al medesimo momento è dentro venuto un punto che questo è un buon impasse libero per tutto il tempo. Le premesse finanziali, medicinali e personali devono venire esaminate continuamente. In caso che le condizioni di rame si mediano, l'usavesse la discussione venire menata di nuovo.
4: Cosa da mai sei decidien diz delegose delas delegadas ci la populazion della Surselva des decider la fin finala tornante che la radunanza da delegose ir seira c'è impression as gie durante la radunanza?
2: De il delegai cosa in fech ben volens con la suprastanza della sana Surselva dei culs responsables della reit de saradatni e del spital. Ja, schon jetzt sind auch in einer Situation, die wir nur demandau direkt Marco Salzgeber der Rede seiner Daten je direkt genommen im Spital, ko els wessen lo budget reglau in einer Position la convenia. E wenn in Summe preufetri sguard per contentasche possible tots, quel sentiment war jo von tot della superstanza della sana sur selva magari ai, weil jo kol impression che la superstanza man di mich mai in quella direzion leuno che wen facile pigronde canera tutine schin sveva che men el sende di n'altra via. Schesi per exempel quelles Vischneunkes de l'Axe Schluein, che vengono ad ina puspei, atras con lur pretensions, malgrat che les volen die acine meinde vede fa nuot pli quella sana sur selva. Adette la partizione de Parturi, esistau il medem, il prem leva la suprastanza della sana sur selva sarà quella, sin fondamente din studi. A centrai da una petizione delle spindreras, a luanza revideu quella intenzione ad osanza pia salvau quella vina von.
4: Bei Moment der Meiers Reste la Partition der Porturier in il Spital a Lyon pi cas di Pivel Naturamensch della sua selva delora il 29 de novembre ea alla convegna con la rete de Sanadat sur selva. E non c'è in della sua selva an Nagedegna e la svalada di Sit. Le scuole professionali che sono già diverse sfide. Da dena vart la demografia, a dena pipaca iogt giuvna, da c'è il man in svin pivil che monta i dat a dena pipaca persone si fanno in imprendisadi. Per le scuole professionali, pitchnes an las periferies, schuccheles da Zameden, an Valmüsteire, la Valposchiavo, Montechei, cinz sto far in Zace per serare il futur. Als deis, en ne presentò un projekt comunabel. Florin Juan.
12: La situazione delle quattro scuole da formazione professionale a Sameden, Poschiavo e di la Valmüsteir non sa per il momento la meldra, usce Claudia Jan. Ella è una delle tre mneders e mneders del progetto Futur Formazione Professionale Grigion del Sud e sviluppedra regionale della regione Malugia. Per avere però una base per cominciare a lavorare, si giugia di ramassare le date rilevanti.
6: Lo es nie ora na una grande sorpresa che savans ka dort jan populönsche nus in des wals weinse magari grandes schwide skole demografie das weinse jag de pü persumes in zum bewel so ja pensionos e wachsen jo wachsen juvens so bin ke dünne mein e que naturell grandes konsequenzes per dort la region per l'economia per nos comuns che nos comuns nu viven pü scherm.
12: Per cui, se già fosse comunabilmente deciso di fare qualcosa, le tre regioni che compigliano tutta l'Ingiadina, la Bregaglia, la Valposchiavo e der la Valmüsteir, sempre qui misi insieme. L'idea è semplice, usce Claudia Jan.
6: E qui è anche usce perché c'è una fitta svelta, è niente la conclusione, che noi essens una regione funzionale che sta lavorando insieme. E giusto, entro la formazione professionale, è una dipendenza tra l'altro. E se si va in questa via, allora fa qui bene, se si fa qui comunabile, manch. Tutti insieme, si fa entro una maise, si prova a cercare soluzioni e a credere che si va in avanti.
12: Con questa occorrenza pubblica, il Rondo a Pontergigna, si vuole sgugente dire il tom di partenza per il progetto. Ma era di giovere con carte aperte e dare la possibilità a tutte le partite involvate di partecipare. Qui è il progetto esenzio al cominciamento.
6: La formazione professionale qui è un schedito, se posso dire, un gioco di gers, che ha qui scuole, che ha magisters, che ha un ufficio cantonale, che ha l'economia, che ha le liete che lavora, shape jacks, players e tutto questo costrutto e per questo è un fatto importante che è in Europa comunale e non solo l'Ainz che è proprio e per questo è aperto e trasparente e che è chiaro per me che ci capita.
12: Ideas cu firmelder o er firoter, quellas saien già avent memo, sche Claudia Jan. Cu, per exempel, la formazium de crescias o er guadagnir de pü gersums e gersumas dels paiais cum finanz. Uossa, già che però da chater una strategia che tot las trais regiums participantes acceptation.
6: La strategia che

0: e vignaderia dallas trais regiuns involvidas.
1: Il magazin da mezzdè dits dis 12 de settembre jeles 12 e vanc. Producenta responsabile sto John Giri Fle per la redazione delle novità oggi a Ursin Kadish e dal microfono az o accompagnia Tony Poltera. An 9 minuti e le 12 mesi, rodati con le gratulazioni e di entir magazzin calcatezza in pac moment sulla nostra pagina d'internet rtr.ch. Infine le gratulazioni e un buon divertimento con il nostro programma di musica.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
3: Incredibile, scuccia il tempo, passano svegli già il 18 di settembre e vuol dire per tutti questi festaggi in 8 anniversari di cercare le uraglie, forse c'è qualcuno o penso vi da voi. Mio nome è Natalia Diller, benvenuti a voi in nostra compagnia. Nos gratuliamo a voi. Eichenberger de Cuira festeggia sia settevel anniversari e es nos prüm jubilar ci survegn buns giavüs. Per el es nie scrit quisco. Car fin, oz astes ti gia festivatio sia tavel di de natalezi. Nos tots gratulain a tai e giavijain mo il meglier. Giavijain era vina von bia plager in scola e che tuttes giavis mondien en vigur. Carsalit, de tiu padrin Dario, e Madlaina, e de tata, e Luzi. Il singfögel con Kai Bock es nie gevijo.

Dario Hess vette biala per festeggiar il John Florin Monde Mustè el festaggia sia degevel anniversari. E nos fanns un piccin sal de tet. Robert Capeder, Orion de Duvin, vivo a Silda Casa Vallumnezia, el festaggia sia 806 anniversari. Ed is ne scritt. Ils conabitons, la maina casa ed il personal, già vision al giubilar, tut bien e gratulation cordial mein. Saluti meine del da casa Vallumnezia in Eintil da casa Vallumnezia per Robert Capeder. Ci festaggia 806 ans per eltet lines il corvi di Lumnezia e in campione.

0: Il cor virilunizia con in campion vein sus oz regalo a Robert Capeder, ci vive il de casa Vallunizia e festaggia sia 86 anniversari. E l'ora o Susi Spescia o timbunura telefonò a Sergio Guec per la cupina.
1: Oza la Beati il sons la Leonizzo e Herman che è stato a Sian della complanescia ozio Ciavel gide natalizzi. Tieu gratulescel Leonie a ti de cor sin teu acciavel gide natalizzi gevisus tot il bien che ti stettes in avon in a contenza in a soziala esties vicina soziala con celsa fons ad in a legra mataccia.
0: E allora c'è la parte forse er le stuartines con il loro lotter a me e la tazza quella è semplicemente bei per el per la Leonizzo e Herman ci festaggia sia ocevel anniversari. In 2 minuti quarta in slunna les lins de telefon sono as aviertas cher vus veses gugente gratulere qualcun nizzo gie la chance fe un plagiar fe una surpresa e la scelta di lir la musica prediletta. 0800 20 25 30 il numero de telefon per telefonir e du sceglie vais er la possibilità de tramettere una gratulazione via WhatsApp al 079 200 7007.

Er in venerdì, 7:30, in 8 minuti is l'una. Le linee di telefono sono in avvento aperte per le vostre gratulazioni. Nascimento, mince giubilare, mince giubilare, ci sorvegno una gratulazione. Oltre a la chance di guadagnare bons per buon ingedina. O se ci fai forse giusto in un piacere doppio. Se vous gratulais. 0800 20 25 30 o 079 200 70 07.

L'una e treis minuts, qui scad era Post Malone con Circles. E se vassi ci fista giots. Era anniversari? Elco. Lucas Graham, centedur. Danais, fista giots si è 38 anniversari. Nostad lanzadel, 7 years.

Tina Turner, Golden Eye, precis lunedì in quartese, e ti ho inciso una gratulazione via WhatsApp. Per la Bettina Bundi da Zignau ci festaggia oggi 34 anniversari. Per ella è scritto: cara onda Tina, noi gratulaina ti da tutto cor sentiu di da nascenza. Già vijain mo il bi e bien, buona sanadat contentienza e che tot tes già vis mondien in vigur. Non se le grain sintai questa sera. Car salits da tes genitors, Mattias e Giuseppina, ties soras Seraina e Florina, cos omens Bruno e Marcus, ed ils raudis Mauro, Valentina, Valerio e Gianandri.

0: Stefan Sanchez con Hai. Quei oz do in tuat quater gratulazions. Vuol dir quater noms ein til pot per ils bons del bon Engedin. E quels vem lora oz. Sü, zignauterl Bettina Bundici festage il 34 evel. Gevisch bun divertiment. E ne ti rimanc in cim bel di d'anniversari.
1: RTL, las gratulazions.
0: Ecco, fisse sto da mia wart, mio nome Natalia Diller, ci vi un bel sebe mezzi e tutti, arrivi bene il fin d'efna e fin da mem.
2: Il suente mezzi da RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop. Messen semen, la nostra redattura de musica, Braida Janette.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussegl federal recomanda de refusar l'iniziativa da protezione dels confins, quai senza contrapropostas. Ed il Cusseglier nazionale Grischun Martin Candinas vuol midar ciombra e candidar per il Cussegl des Chantuns. Quals temas da quest'ora ed gli les duas, per vus al microfono e Ursin Cadisch. Buonasera. Il Cussegl federal è contro l'iniziativa per la protezione dels confins che la Partita Popolare ha inoltre. Questa ci aggiunasse a costi da fin 16 miliardi di francs e per eclitasse la convegna da Schengen Dublin. Nel messaggio raccomanda il Cussegl federal al Parlamento da dare a refusare l'iniziativa e quai tut senza contraproposta. L'iniziativa pretende controlli sistematici da tutte le persone che vengono in Svizzera e da sorvegliare compliantemente il confins. Più avanti, da repulsare direct le persone che non hanno invece i criteri per entrare in Svizzera. L'iniziativa voleva contingentare le lubienze d'asilo e le limitarsi in 5 milioni ad anno. La Svizzera evaluisce in l'avenir datas da passeggeri e passeggeri de Sgolz per combattere terroristi e criminals. Tenor l'ordinazione che il Cussegl federal ha messo in vigor, è si previs di evaluare datas sco num, adressa, informazioni de bagaja e modalità del pagament. Il progetto, qual comincia il favrer e per l'evaluazione responsabile l'Uffici federal da polizia, il FEDPOL. L'imprim duen 8 plazzas venir occupadas per elaborare ed evaluar las datas per il managi complain en previs splitart 30 plazzas. Tenor il Cussegl federal saia quai pratica già in plir stadis per combatter terror e criminalitat. Il Cusseglier Nazional Grischun Martin Candinas vuol candidar l'autorom per il Cussegl des Chantuns. Là, vien suenter la demissione annunziata da ses collega dal Center, Stefan Engler, liberal main in sitz. Vers l'agentura de novitats Kissen SDA a Martin Candinas conferma che el viglia candidar per il Cussegl des Chantuns, però era che la radunanza da delegadas e delegats decidia. E in ce cas, viglia el representar las grischunas ed els grischuns era la prossima legislatura a Berna, sai o quai en il Cussegl nazional o en il Cussegl des Chantuns. Martin Candinas è da pil 2011 en il Cussegl nazional e del 2022-23 a el presidia quel. La Stadt d'Alpen il Grischun è stata fitch differente in las regiuns e plein sfides. Sco quai che il Center Chantunal per Scolazion Purila Plantahof comunicescia, amplira salps stui pigliar mesires per vid la mancanza d'aua, cun transportar aua sin l'Alp u era schargiar l'Alp plibaut. Tras la cialira e sicira, a era da main lach, uscia chitat era main cergiel. Il Plantahof quinta che tales stats sicces repetiam plisavens en l'avenir, uscia chi saia ussa da planisar mesires per il mantenimento da management da daua ed energia, sin il spasso 930 menagis d'alpegiazion.
2: La meteo.
1: Oz resti en il Grischun per la gronda part surtrac, cun sunt en l'engiadina ed en il sit dati local main era plievgia. Las temperaturas maximalas, quellas entra inter 25 grazia quira, 15 grazia en l'engiadina bassa, 10 en l'engiadina nota e 13 grazia en Valdragn. Damaun resti vinavant variabel, però cun il sic da pli sulegl ed vin pli ciaut cun 23 grazia quira, 19 en l'engiadina bassa, 12 grazia en l'engiadina nota e 16 grazia en Valdragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cusel federal recomanda de refusar l'iniziativa da protezione dels confins, senza contraproposta. E il Cuseliere Nazional Grischun Martin Candinas vuol midar ciombra e candidar per il Cusel des Chantuns. Quals temas da quest'ora gli arrestraise per vos al microfono e ursin Cadis. Buonasera. La Svizzera evaluescha in l'avenir datas da passaggeras e passaggiers da Sgolz per combattere terroristi e criminals. Tenor l'ordinazione che il Cussell federale ha messo in vigur, esi previs d'evaluar datas con num, adressa, informazioni da bagaja e modalità dal pagament. Il progetto comincia il febbraio e per l'evaluazione è responsabile l'Uffici federale da polizia FEDPOL. Le prime due plazze venivano occupate per elaborare ed evaluare le date. Per il managgio compliant è previsto più tard 30 plazze. Tenor il Cusel federal, sai a quale pratica già implir stadi per combattere terror e criminalità. Il Cusel federal è contro l'iniziativa per la protezione dei confini che la Partita Popolare ha inoltrato. Questa, c'è giunassi a costi da fin 16 miliardi di francs, nagidia bec contro il maldiever dal dretch d'asil e per eclitassia era la convegna da Schengen Dublin. Nel messadi, recomanda il Cusel federale al Parlamento da dare a refusare l'iniziativa e quai senza contraproposta. L'iniziativa pretende controlli sistematici da tutte le persone che vengono in Svizzera e da sorvegliare compliantemente il confins. In avanti, da repulsare direct le persone che non adempiono invece i criteri per entrare in Svizzera. L'iniziativa vuole contingentare le lubienze d'asil e le limitare a 5.000 ad on. Il Cuseliere Nazionale Grischun, Martin Candinas, vuole candidare l'autorom per il Cusel des Chantuns. Là, vien su entra la demissione annunziata da ses collega del Center, Stefan Engler, libera almeno in sitz. Vers l'agentura de novitats Kisten SDA ha Martin Candinas confermat che el veglia candidar per il Cusel des Chantuns, però era che la radunanza de delegadas e delegats decidia. E in ce cas, veglia el representar las grigiunas e dels grigiuns era la proxima legislatura a Berna, saia quai en il Cusel nazional u en il Cusel des Chantuns. Martin Candinas è da pil 2011 nel Cusel Nazional, il 2022 e 2023 sco president. La stat d'Alpen il Grischun è stata fitch differenta in las regiuns e plein sfides. Sco quai il Center Cantonal per Scolazium Purila Plantahof comunicescia ampliras alps stui pigliar mesires per vide la mancanza d'aua, cun transportar aua sin l'Alp u era cun schargiar l'Alp plibaut. Tras la cialira e secira a era da main lac uscia chi dat era main cegil. Il Plantahof quinta che tales stats sicces repetiam plis avens in l'avenir uscia chi saia ussa da planisar mesires per il management d'aua ed energia sin il spassa 930 menagis dal pegiazion.
2: La meteo.
1: Oz resti en il Grischun per la gronda part surtrac, cun sunt en l'engiadina ed en il sit dati local main era plievgia. Las temperaturas maximalas, quellas entra entre 25 gradi a quera, 15 gradi en l'engiadina bassa, 10 en l'engiadina nota e 13 gradi en Valragn. Damaun resti vin avant variabel, però cun in sig da pli sulegl e di vin pli ciaut, cun 23 gradi a quera, 19 en l'engiadina bassa, 12 en l'engiadina nota e 16 gradi en Valragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mesdi der RTR. Cun sempre verts, hits, e scuvridas. Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl federal recomanda de refusar l'iniziativa da protezione dals confins e la saia meme chiara e meia pauca effettiva. E la banca digitale Revolut è venida attacciata, hackers schmanaccen da pubblicar data sensibile sera da clientela svizzera. Quals temas da quest'ora è gli L4. Per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Cussegl federal è contro l'iniziativa per la protezione dels confins che la Partita Popolare ha inoltrà. Questa c'ha giunassi a costs da fin 16 miliardi francs, na Gidiabec contro il Maldiver dal Drec d'Asil e per eclitassia era la convegna da Schengen-Dublin. E il messaggio raccomanda il Cussegl federal al Parlamento da dare a refusare l'iniziativa e quasi senza contraproposta. L'iniziativa pretende controlla sistematica da tutte le persone che vengono in Svizzera e da sorvegliare compliance in ils confins. Plin avant, da repulsare direct le persone che non adempleschen invece ils criteri per entrare in Svizzera. L'iniziativa vuol però era contingentare le lubiances d'asil e le limitare a 5 milli ad on. Hackers hanno ingulato dati della banca digitale britannica Revolut ed extorcation us a quella. I hackers avevano hackato la comunicazione della polizia italiana e pretendivano Revolut le dati che l'ezza allora fornì. Us pretendono i 3 milioni di dollari da Revolut e schmanaccen da uscire a pubblicare dati sensibili da clienti. Tenor, medias britannicas saia per tucciare surtout clientela svizzera. In Svizzera alla banca digitale passa 1 milione clienti e da curt aveva la banca Revolut era domandata l'ubiance da banca svizzera che la firma e usa gist vit evaluar. La Svizzera evaluesce in l'avenir datas da passaggeres e passaggeres da sgolz per combattere terroristi e criminals. Tenor l'ordinazione che il Cussegl federal ha messo in vigor esi previst d'evaluar datas sco nom, adressa, informazioni da bagaja e modalità dal pagamento. Il progetto comincia il febbraio e per l'evaluazione è responsabile l'Ufficio federale della polizia FEDPOL. Le prime 8 piazze vengono occupate per elaborare ed evaluare le date per il managgio compliant e imprevista spitart 30 piazze. Tenor il Cussegl federal saia quai pratica già implir stadis per combattere terrore e criminalità. Il consigliere nazionale Grigio Martin Candinas vuol candidare l'autorom per il Cussegl dels Chantuns. La vinsuenter la demissione annunziata da ses collega dal Center Stefan Engler, liber al main insitz. Vers l'agentura da novitats Kisten SDA ha Martin Candinas confermato che il veglia candidare per il Cussegl dels Chantuns, però era che la redunanza da delegadas e delegats decidia. In mince cas, veglia el representar las Grigiunas e dels Grigiuns era la prossima legislatura a Berna, saia quai nel Cussegl nazional u en il Cussegl dels Chantuns. Martin Candinas è da pil 2011 nel Cussegl nazional e del 2022-23 a el presidia quel.
2: La meteo.
1: Oggi resta nel Grigiun per la gronda par surtrac, con sonde in l'engiadina ed en il sit dati localmain era plievgia. Le temperature maximali, quelle se entrante 25 gradi a quera, 15 gradi in l'engiadina bassa, 10 in l'engiadina nota e 13 gradi in Valragn. Da maun resta in avan variabile, però con un zic da pli sull'eglie, di vini in zic pli ciaut, con 23 gradi a quera, 19 in l'engiadina bassa, 12 in l'engiadina nota e 16 gradi in Valragn.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffic trantro lo stallo e mezzo con nord, qua in direzione nord.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Con scovrides, hits e sempre verts.
3: Musica non-stop.

RTL. Mes Radio. Mia lingua.

0: Il programma da musica del Siemens dedet RTR gis sentia YouTube Pride in the Name of Love. E tant'ant ei ossa exact las cinch.
1: RTR, il magazzin della Saira.
0: Il magazzin avant la fin demda in magazzin con una votazion consultativa an vista della Constituzione Comunale da Muster, cins les reveder e chei da moda complessiva. In magazzin con una votazione lanciata da Lax e Schloein, c'è lia, c'è la popolazione decida davanti la sana Sorselva.
2: Finde ich positiv grundsätzlich, wenn da die Bevölkerung einbezieht. Was noch positiver wäre, ist natürlich, wenn man zuerst würde abstimmen darüber, ob man überhaupt bereit ist, an das wette, wie man das ursprünglich gesagt hat.
0: E l'annunzio di Martin Candinas di aver interesse a mi dare nei consigli di distanza e ci procura per irritazioni, senza da domande ed un po' mal ai vainter della partita e colleghi della partita. Ai microfono, Toni Poltera. Il Consiglio federale è contro l'iniziativa per la protezione dei confini della partita popolare o inoltre questa cogionese costa fino a 16 miliardi di francs. Il Messadi raccomanda il Consiglio federale ai Parlamenti da refusare l'iniziativa e che senza controproposta. Il Consiglio federale responsabile Beat Jans o Dich Otz anvers las medias.
3: Die Initiative verspricht der Bevölkerung mehr Sicherheit, weniger Asylsuchende und tiefere Kosten. Das sind legitime Ziele, aber die Initiative bewirkt das Gegenteil von dem, was sie verspricht. Sie bringt Stau an der Grenze, weniger Sicherheit, mehr Asylgesuche und Kosten in Milliardenhöhe.
0: La iniziativa pretende controlli sistematici da tutte le persone che vengono in Svizzera e da sorvigilare completamente il confins. Fino avanti, da repulsare direct le persone che non implessano invece i criteri per entrare in Svizzera. La iniziativa les contingentare le lubenze d'asilo e les limitarsi 5.000 ad on. Il nostro stand ist a Berna. La Svizzera evaluesce in futur datas da passagiras e passagiers da sgolz per combattere terrorists e criminals. Ursin Kadisch.
4: Tenor l'ordinazione che il Consiglio federale ha messo in vigore e si previs d'evaluar datas sco num, adressa, informazioni da bagaja e modalità dal pagamento. Il progetto comincia il favrer e per l'evaluazione responsabile l'Ufficio federale da polizia FEDPOL. Le prime due occupazioni vengono occupate per elaborare ed evaluare le date. Per il menage complain è previsto spitare 30 place. Tenor il Consiglio federale sa quale pratica già in plir stadis per combattere terror e criminalità. Le baselgias nazionales han registrato un passà main extradas, però resta il trend che amplie pli plaux co members. Era il dumber da battens e maridaglias in Baselgia e se reduzì, tant ter la Baselgia cattolica sco era ter la reformada, quai tenor il rapport dall'Institut Pastoral Sociologic Schweizer. In tut ans chars 27.900 cattolicas e cattolics banduna lur Baselgia e bun 26.200 reformadas e reformats. Il sonzavand era quai 6.900 de pli personas. Uscia d'umber la Baselgia cattolica in Svizzera anc 2.68 milions comembras e comembers, la reformada 1.77 milions. Hackers han engulat datas dalla banca digitale britannica Revolut ed extorquessionus a quella. Ils hackers avevan hacca la comunicazione dalla polizia italiana e pretendia uscia vers Revolut las datas, che lezza a lura furni. Ossa pretenden i 3 milions dollars da Revolut e schmanaccian da duscigliò publiciar datas sensibles da clients. Tenor, medias britanniques saia pertucciada surtot la clientela svizzera. In Svizzera alla banca digitale passa 1 milione clients. E da curt aveva la banca Revolut era domandata l'ubiancia da banca svizzera che la firma è gist vit evaluar. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, avvertisce di una mancanza di personale qualificato nel settore della sanità. Per qualche meme pauca, persone giovani si decidono per quel settore, quinta la WHO con una mancanza di 10 milioni di persone qualificate, infine il 2030. sei auch in Medias, Spindreras, Apothekers und Personal da Cira. Sin l'entirmund lavuren radund 70 Millionen Personen in il Sektor da Sanadat. Global mein ein radund in quart dals Medis e las Medias surch un canta cinjons. E per tuciats il plifitsch della mancanza de Medis ein il Stadis in l'Africa ed in l'Ost della Mar Mediterrana. En il Danemark ha il Reg Frederik il Diajava la Verti in deposit permanent sottomarin per CO2. En il Champ Dieli Esbjerg, che explota komplett, aveva il Danemark fatsch Tests con deponer permanent CO2 en forma liquida. Ussa doa il menagi deponer fino a 400 millitonnas ad on. A lunga vista doa il menagi venir schlargia ad 8 milions tonnas CO2 ad on. Tenor experts e la metoda si gira. Protegiders dall'ambiente avvertescen però chi pudesse dare un impulso falà, non nada mai da deponere il CO2 in stall da levitar già al cominciamento.
0: E le 5 e 6.
1: RTL, il magazzino della Saira.
0: El les et otters on bitch project cel odech cel les. Martin Candines o comunicia oz sis interes da medar ani consei di stanz. Tra la partida cantonala in se so sto et enci ves ergost op e per fin irito. L'antira istorgia disco proxim cotter nox. Scuer l'istorgia e la rolla da lax e schloain tra la domanda sana sur selva, las dus visnancas tiene am miang pletirs tra la sana sur selva on lancea l'idea della votazione di Pival, che la nida acceptada ir. Osa ci dat egna in sadei tra la visnancas i fajan ela angal cinin er domandos dalla organizzazione da fare una votazione. Ed una revisione totale della Costituzione comunale è una grande cosa a mostrare che il PIVEL decide se deve dare una revisione grande. Dusceia isens schonter l'ora.
1: La meteo.
4: Oltre a il grigione in avanti, sur tracce consonten l'engiadina del sit, dati localma in Erablievgia. Le temperature maximali sono tra 25 gradi a quera, 15 gradi in l'engiadina bassa, 10 in l'engiadina nota e 13 gradi in Valragna. Demain resti variabel, però con un zig di più sull'elia di vigni in zig, più ciaut con 23 gradi a quera, 19 in l'engiadina bassa, 12 in l'engiadina nota e 16 gradi in Valragna.
1: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tranter il tunnel di Slabella e Panadozza in direzione nord ed er in direzione nord in Mesocco tranter lo stallo e Mesocco nord.
0: Si va da dir ei clair il 29 de novembre da Castorn votesce il sovran della Surselva da vart la convegna da prestazione della rete da Sanadat Surselva e duscheia er da vart il futuro del spital da Ion. Ci dat insomma in a votazione che je erden grazier las Vishnankas da Lax e Schluein. Da che il agen osa discor con nosa corrispondente an Surselva con Alice Bertocca e son collier con ella in legge directa. Alice, la istorgia tranter la sana Surselva e las Vishnankas da Lax e Schluein kens podec che je magari in a lunga e magari in a stentosa istorgia.
5: Gli è proprio. Io non c'è una sbuga lanciata, aber forza un scofact schluein all'ax ein extrai della Sana Surselva sils Trentin dils 12 2020 ciumpia sila fin di Lion Vergaua. Dels an aber bodau ruaus con quei. Per esempio ani scritt ils 2 de settembre uon in a breve da pretendeu che la popolazione sappi votar davart la nova convegna de prestazione denter la Sana Surselva, la rete de Sanadat Surselva, que scriver era drizzaus a tutti els delegai, perché els vessen giude decider su da quella convegna ir sera durant la radunanza.
0: Il 2 de settembre de maes che la brev da Cialman la Sana Surselva lo registrerea gea, il 10 de settembre oggi de expetarsen che el scriver e che iconena spodec surpresa.
5: Die sorprendente meina la suprastanza annunziau de veramein proponer als delegai de sottometter il projekt ad ina votazion del Pievel. La suprastanza motivau quei cula gronda montada dell'efficienta alas discussions continuantes e la region. A lui si è per la domanda se ben l'axa schlue in arcin lu è sa vota l'ur souverän, malgrat che l'eren die extrai della sana sur selva, a sine quai a letza constatau che schlue in segi extraus conform, quella decisione di una radunanza comunale, ma con quei che segi veniu decideu a l'ax mo della suprastanza comunale d'extrai il consorzio de Vischneunca segi quei buvaleivel.
0: Ve e no, e anche ne dan vens podek calz da lax no bella cher valer un gigen gratuscheia don rispondia in a brev di 7 settembre.
5: Je in gia von la redonanza de delegai a lax lu rispondeu che lur lege comunale prevesi che la suprastanza se sappi decider setza se la lessi entrani extra di una cooperazione. El medem scriver punctuesce il president comunal che la vischneunca da lax vegni con quel che la sedi è extrada della sana surselva, bo a fa parte di una eventuale votazione all'urna.
0: Dosa ir sera allora on las delegadas ed its delegos della sana surselva decidia unanima manch da sordar i affar all'urna i giavis oriund da schluain e lax era da maias ad emplia.
5: Il presidente della Sada sur Selva, René Epp, lets aviert totes portes pils dus opponents.
6: Elson e de Delsenora decider il 10 ottobre nus volessen tutina schavota per sentir il puls a lacina Vischnaunca l'ultra mettinus naturalmente tir quels zedels de quelles duas Vischnauncas lu miracci che fanno ora de quai risultati ci tornassen ue alla Sada sur Selva.
5: Di confrontaus con quei invit, risponde il presidente comunale de Schluein, Ralf Schlepfer, tot surpreus.
2: Finde ich positiv grundsätzlich, wenn da die Bevölkerung einbezieht. Was noch positiver wäre, ist natürlich, wenn man zuerst würde abstimmen darüber, ob man überhaupt reit, dass man das wette, wie man das ursprünglich gesagt hat. Und nicht, dass man einfach tut, über ein Budget abstimmen, wo ein kurzfristiges Budget ist, für das nächste Jahr, ohne zu berücksichtigen, was hinten dran hängt, nämlich ohne Sanierungsmassnahmen, ein Spital für 100 Millionen neu zu bauen.
5: Die Demande aus Mo, kann il Zedels der Votation arriven a Schluein? René Epp war de Quai an, kann er wie schnell gewinn aktiv setzen? Aber Ralf Schlepfer, ist klar?
2: Wir werden sicher nicht aktiv. Wir erwarten eine Anfrage von der Sana so selber und dann wird der Vorstand sich mit dem befassen.
0: Hey, proprio in WNO geht es la Sana so selber e Lax e Schluein, geht es dann als l'Opinion der Kels der Schluein, zu der ich meine, ich habe Lax und Chosa.
5: Der Schalax restet der sie Konklusion, die er schritt in der Brief del 7. September, der Bo fa in der Votation del Pievel, die schels an mit au meini so entre Kalasana sur Selva, ei aviarte e per Votations en Vischneunkes ka volen Bo esser komembres, lietz e Bo stau di Rui RTR a survenieu ni gina risposte da Lax. Fac eiden ton, ket en orla lege vessen e quelles Vischneunkes da paga, Kontributions vid la rei de Sanedat sur Selva, ka fa an bo part alla Sana sur Selva, quei ei ascia per quei che la sen tutina e la region de sanedat della sur Selva.
0: E che dat avant il cantun. Am in cas parlen las dus vischnankas opponentes, da veren grand pleten capitel della reit de sanedat sur Selva, ma grocia las von be part alla cooperazione de vischnankas della Sana sur Selva, on elas montò las superstanzas ed its delegose, las delegadas della Sana sur Selva, da provar la sordada della facenta. A l'urna, scucivagn rapporto da mezzde, e scucivagn ossa ir racchentò. Kun ni senza partecipazione della popolazione delle due Vischnankas opponentes nox amicicas da der ter di nian mox tots sei corrente. Per un po' vi riveri che giunga la prossima storia. Ivo per Martin Candines. Oze nian conoscente el ho interesse da mi dar ani consei di stanz. El viglia de mais cugent candidar il 2027, che ho do appunto da discorrer Nora Pfister.
7: Pugen lesi el candidala a tron pil cusei dils stanz, Martin Candines. Qua gevija il cuseier nazionale exprimeu già varga in ona von las elecziuns dil 2027. De co quei?
8: Heute haben wir eine Demande, der Kiste Neste, der Aschkot oder das Autorsparlamentarische Berner, davart nos plans per avenir, a con qualche avenidina pus per domandaus co ai va vina vona, cioè che au vi, insomma, vai au quittau, quai bien os calio da fada sa zupà, dicel, scoi oi.
7: Su intervarga 15 giorni del Cusei Nazional, volesse il politico del Center surprender indils dus sets che il grigiuna al Cusei dils Stanz. Pil moment rappresentan Martin Schmid della PLD a Stefan Engler del Center la Populazione Grigiuna al Cusei. Stefan Engler ha denton annunziato avon 4 mains che el veni buo candidat pil 2027. Schau se vede seu interesse a Martin Candinas oz senza una comunicazione ufficiale del Center Grigiun. Il presidente della partita, Kevin Brunolt, ha voluto commentare il giavis per una candidatura di Jum de 46 ans. Martin Candinas maneggia ter quei.
8: Io sono in stretto contatto con il presidente della partita, naturalmente veniamo anche al discorso. Per me è importante, chi sa c'è via o bo, a quel che è bene per la partita.
7: Il sulet candidat vegn Martin Candinas d'Anton probabel boa d'esser. Eti el cusseier governativ Marcus Cadof vegn quintau con ina candidatura. Antocan us a letzni confirmau nis negau quei. Sulet amein musau interess. Per Marcus Cadof el gevis de seu collega de partida stau ina surpresa. Si la domanda se Martin Candinas segi us politicamein in passor de vonadel, e quei si risposta.
9: Poi è stata una decisione personale che ho voluto commentare, anche io prendere una decisione di più importante che viene scelta in Taifer, la partita del centro scuola, procedura di nominazione viene concepita, quella decisione è un pendente, per me è importante che si va a coordinare in Taifer la partita.
7: Se Martin Candinas asce il proprio candidato, quei decide la finale il delegai e le delegate della partita. A cui va l'uvinavon nel combatte elettorale, con c'è candidate e c'è candidati, quei se muosi un proxim.
0: E yeah, para tot co un po' confus. Martin Candinas dei c'è il vege di contact con la partita ed il presidente Kevin Brunolt. Let's opro bec li a commentar la candidatura da Candinas e Marcus Cadouf e na otra testa ancora scienta della partita. Let's e Zusto, ci si collega da partita o ot schon comunicia da leir candidar pi consei di stanz. Nos di scurin sur Londra. Con Nora Pfister, te hast oz fatschkeles recherches an e chosa. Nora, che parosa tot in posch, che i ves poi proprio funzionò con la comunicazione an terma della partita ni scuveis tekel?
10: Ja, i pare proprio tu da sintik curiosi e sta sintik in via de neu. Martin Candinas le zebe dic che l'agi comunicau avviartamen col presidente della partita il Centro Grigiun con Kevin Brunolt. Le zebe agi piaceveu che l'agi da risposta a quelle domande dell'agentura de novitats Kisten SDA ad ascia e seveu che Martin Candinas fece usa pubblicamen che è seu gevista candidat. Marcus Cadof della midema partita le zebe d'anton de nuot per le zebe questa una sorpresa. Alets ha l'usemblione accentuau che el mondi la via ufficiale a specie intoccan che la partida comunicasci l'uvina von. Also, io ges, qua io sono un po' grazie la comunicazione perfetta in te per la partita.
0: No, scopara, becce, in ogni caso, vien deci ci l'otro veggia sa via, l'otro deci sapcia be proppa, ad il terzo, insomma, che sia una sorpresa, proppa una storia deci interessante in terma della partita, comunicazione vo otter. Nora, c'è molto sa che il viri veri per la partita e soprattutto in vista per il combatto elettorale.
10: Io credo che la partita a seguire in primo che sto in coordinato tutto in tecnico meglio, l'antica comunicazione che funziona in buona scia. C'è che veniva, credo, molto chiaro che Martin Candinas non vuole quei sezzi. Lui vuole quei sezzi che viene liberi e che si è del stanz. La chance è di grande che dà un altro candidato e candidati che avessero un budget quel adusso, credo, è stata la partita che ha avuto la sfida c'è Figenza, co Figenza viene a von e co a cu comunicare non lui è quei.
0: Vin Tromanc Ergrev, da decla den anterior president del Consiglio Nazionale, citeisce allora becci candidat, vin a medica casa des rang dec interessant pil futur ed penox giornalista accompagnir che las elezioni, la partida del center gejung, finos am be propa faccia che ci pertoccia sa quella candidatura in a buona figura di combat electoral che è osa propa in spadec lancea a medica casa las discussions internas della partida. Grazie Fitch, Nora Pfister. Avant bun vanchonze la Constituzione Comunale de Muster ne da revideida la davosa già da moda complessiva. Osa savesi dar una nova revisione totala. Singuls artecels vesen da ner midos ed ansteins da mo instadar ena revisione parziale o la soprastanza comunale gisnitzi gila cajung dat analizar ena revisione complessiva. Il Davos pletanciosa des il pivel aver perché sa sola popolazione de Muster exprimer sis meini il 27 settembre e che in ena votazione consultativa. Las historias tirs, its details, Anja Furger.
11: Quella gada alla popolazione de Muster può mostrare i documenti da votazione usitai in la scaffa de brevs, ma ben è un dossier per la votazione consultativa. La superstanza comunale vuol nominare man se vede il pievel con le strutture politiche dessen vesi al futuro, pia ci che des decidere in visneunca. Dentro auto vai per la domanda fundamentale, Parlament ni radunanza comunale. Denton è per abolir commissioni existentes, come per esempio la Commissione de Bagagia. Tenor René Epp, Presidente Comunale de Muster, ha di la superstanza fa proposte che se vessen dentro auto riduzia un po' la burocrazia ed accelerà il processo administrativo del futuro. Denton sa di Epp usaivel da scia tutto scogliai. Pia, da fanno gines midades, conferma il Presidente Comunale.
6: Noi vogliamo vivere il Davos con tutti, noi vogliamo già in superstanza valutare quelle differenti possibilità, noi vogliamo già dare della cagione della popolazione di esprimere quelle date noi in certo modo via.
11: In l'altro abitante Muster ha già in chiaro meine, da vanno le proposte presentate.
12: Abbiamo già, per esempio, in Commissione di gestione, tutta la mia giudica, si gira, viene legge del Pievo.
13: Termincia revisione venne al dei del pievel de Strangi. A venne dine concentrau a mezzo insieme a dine de pli competenzes, cusel de vishnanke dine venius reduzius, les commissions venne reduzides. Adios se la mondo con non sbani zem con quella democrazia, ai quello an democrazia, ne quello democrazia pli.
11: C'è strutture politiche, en pie les endreces, cianines les pli democratiche. Tenor Andreas Glaser, Direktor del Centro der Demokratie Aarau e Professor der Drech, det ja ibu en Drech, ni faliu.
14: Entzett Angelas Vishneukas Libres, koi wollen je installalur autoritats in nivel kommunal, de en detalje, koi wollen pagidia si quasi l'exekutiven, ni kun cei gremis de kontrolle, kels wollen luvra, koi in un po' in una domanda d'agosto, come si vuole fare.
11: Riducire il numero di persone in una commissione, in un gremio, sappi riducire la burocrazia e stoppi bo automaticamente essere in dice negativo.
14: In sabù dico che in generale in deficit democrazia in sto alfla l'equilibrio, perché in die autorità che funzionano bo che bo adeguato in e bo il guadagno per la democrazia mo fanno quasi un mender che gli aut se fida bo pli della istituzione della Vishneunka per esempio
11: e fece bo sin da mantenere strutture per to prezzi se detti per esempio trasomidades nisci in zampli bo vunde gli aut che è capabla e pronta da s'ingaggia e in connex con la commissione di gestione dat Andreas Glaser in la medema crena.
14: Sins anfla a wunde liot qualificada che vuol e fa que lu fosse se dir bien da devi in elezione del Pievel a bo

Alla in se sto su sto ed enchives ergigost oper fin irritò il cosir governativ Marcus Caduff. L'antire storia se installar puspe antire entrazze in nostra pagina di internet rtr.ch. Scu l'istorgia e la rola da lax e schluain tra la domanda sana sur selva, las dus vishnankas c'è mian pletirs tra la sana sur selva, on lancia l'idea della votazione di Pivel, che la è neida acceptada ir la domanda da metter la domanda avanti Pivel, che il sen fundament de quella iniziativa de las dus vishnankas. Quella istorgia catez un pac moment sen rtr.ch, scu rientir magazin. Il producent responsabile è sto John Giri Flepp, le novità o regia Ursin Kadish e dai microfoni a compagnia Tony Poltera.

Cersaira dat il hockey in la seconda ronda della nuova stagione. Tavocal sto ecra a giuir orzora in carta la socia anceo la partita incontri SC Berna. E las otras partidas da che la seconda ronda Ambre Piotta incontri Rapperswil Jona Lakers. Fribourg Gotteron, il campion svizzer, riceva Lausanne. Ginevra Servette gioia incontri Ajoa. Clotten incontri Lugano ed il SL Tigers. Join us on the ZSC Lions.

0: Il di per RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. Su entre varga 15 ans el Cusei Nacional vuol el politiker del Center Martin Candinas candidà l'Auteron pel Cusei del Stanz. Quoi ha el confirmau vers RTR. Schel asti lo propi candidà quoi decidien als delegai a las delegades della partida il Center Grischun. Pai anterior president del Cusei Nacional seigi denton clar qu'el vei evinavon rappresentà al Grischun durant la proxima legislatura a Berna. Sei di quoi el Cusei del Stanz ni vinavon el Cusei Nacional. En sur selva, doi la populaziun votada vart la nova convegna de prestazion de la sana sur selva pel provvediment medicinal e la region. Quoi alla radunanza de delegades e delegai decidiu. La votazion a liug al 29 de novembre. Vinavon alla gronda maioritat dels delegai votau per mantenir a iadid de parturi el spital regional a Lyon. La stad d'Alp el Grischun segi stada fech differenta e las regiuns a plein Schwides. Sco quei che il centro cantonal per scolazion purila Plantahof comunicescia, ampliras Alps stiu prender masiras per quei che l'aua mancava. Elas agen stiu transporta aua si d'Alp nischerga pli baul. Per via della Calira a Schettira, ai edau de Mainz Lach a de Scheia de Mainz Cagiel. Al Plantahof quente che tale stat se rapetien plis events en futur, a Scheia chi segi os de planisà masiras. A bravogn filisur alla radunanza comunale decidiu d'alza la paga per la suprastonza e per presidi della Vischnaunca. Pel president ni la presidenta ein reservai de nief si a 80 meli francs paga, suprastonts a suprastontes rovenien 11 meli francs. La Vischnaunca ha giu gronda breidia de dem fla candidaturas pel presidi che ven libers la fin de duon. Tondamai, tocca la proxima gara.
2: Seira Sonja, la fin dem da specia.
0: Ina bella saira cum RTR.
2: Vedir l'instrumentale specie alla mesa allora, oz con musica, con slance, forza, böhmisch, mährisch, gesseritz profis, idei azlegre sind kei civin, misnum tonne potera. E ci civin erni, ce civin er, la decisión diz delegosse delas delegadas ir seira delas Vischnaunches an vista della votazione di pival di provvedimento da sanadat an sur selva decidia e nia ci la popolazione des appunto decidere in ciusa.
3: Non vuole essere trasparente, ma se c'è quel monte eventuale sin del sin venciato con la speranza che la popolazione decidi in clara dietro di quella convegna.
2: Non c'è ci tutte buone in vista da che ci vigni ni ves danair er punts salvar la partizione da partoreir a Lyon.

0: Ils delegos e las delegadas da la Sana sur Selva on votò ir seira unanima manch dal scher decider la populaziun davat la convegna da prescezun per la nova reit da Sanadad sur Selva e da Trincenter naturalmanch il futur ir del spital regional e della partizion da parturir del spital. La speranza ci dà tuscheia pos per il sector da Sanadad an sur Selva quel è grand che la speranza. Otras pro è na celmang Skeptics. La resumazione da che ci è capito ir seira e la decisione punto sana sul sur selva a Lisbertoc.
1: Fetch sur levjaus de la decisione unanima dils delegai e Marco Salzgeber, il direttore della reit de Sanedat sur selva.
2: Ich han das gehofft, erwartet han ich nüt, drum freut es vielleicht umso mehr, dass heute Abend das sehr positive Resultat zu unserer Gunst gekommen ist.
1: Malgrat che la decisione è stata unanima, dati tutina un dubis dentro ils delegai. Asci per esempio tir Michael Hall, che rappresenta la Vischneunca de Ilans Lion.
3: Ecco, è così il dritto momento, è il dritto domanda per i avon la popolazione con quella domanda. C'è anche per conseguenze in futuro, ossa quella è insomma possibile. E lui sta nos di essere nos buostai preparati ben con la proposta e buveni de centada baul anus da di avon il pievel i vera bo il temps da se da giudere rodien con quella domanda. Nos vendre salvas. Per quel che non sapevamo buscia c'è giù la conseguenza e sapevamo buggi e qua è us propri il dritto momento da cantà quella domanda.
1: La Sana sur Selva aveva giù termes le gesta de tractandas il 2 de settembre als delegai. A leu figuresce ni gine tractanda che prevese de surda la ficenta ad ina votazione del pievel. Quella decisione alla suprastonza della Sana sur Selva preupersi in intervenzione delle due vischneuncas de Lax a Schluein ad a comunicau quei en inscriver als delegai ils 10 de settembr, pia suletti niamna avon la radunanza de delegai. René Epp, il president de la Sana sur Selva, vesa che un igin problem, quei agi la suprastonza sclareu giuridicamein. El è semplemen lez che tutta jeusco je vijau ad el porge meun, die quasi braccia viarta, alas vischneuncas de Lax a Schluein, che fan bopli part de la Sana sur Selva.
4: Elson e de Delsenora decider al 1 ottobre nus volessen tutina schavota per sentir il pulse a lacina vischnaun che lutter mettinus naturalmente dir quel zedels de quelles duas vischnaun che lu miracci che fon nu de quel risultat ci tornassen noi alla sana sur selva.
1: Denter Schluein Lax e Segogn. La delegada a presidente comunale de Segogn, Katrin Blumberg, vese denton sia rolla nisco animatura ni e mediatura dentro la Sana sur Selva alas duas vischneunkes opponentes.
5: Nein, es gibt Themen, wo Segogn mit Lax und Schluein zusammen schaffen muss und sich abstimmen sollte. Aber Gesundheitsversorgung gehört dazu nicht. Da können wir, glaube ich, völlig unabhängig von unseren Nachbargemeinden unsere eigene Meinung machen und auch vertreten.
1: Ihr sera anins giu l'impression che las delegadas ed ils delegai sco è la suprastonza della Sana sur Selva seggian per gronda part lez che il pievel prendi os la decisiun sce ben la convegna cu la reit de Sanedat sur Selva due vegni approbada ni bo. A Strusch zici a probabel dubis che la popolazione refuse quella convegna. Mo, c'è se bigias, se des in na all'urna. Con quella domanda è Marco Salzgeber, il direttore della Rei de Sanedat sur Selva, è già se facentaus.
2: Das ist natürlich ein Szenario, wo wir uns auch intensiv Gedanken darüber gemacht haben, wo wir auch Vorbereitungen treffen. Es ist natürlich so, dass ein Nein zu der Leistungsvereinbarung ein Stück weit auch ein Nein zu der Reit des Sanedat und dem Gesundheitsnetz ist. Das würde bedeuten, dass dann das Gesundheitsnetz in dieser Form so nicht entstehen könnte.
1: Schon der Reit des Sanedat zur Selva war in Vigur im 1. de Gener 2027. Es segirescha a Schea e il Avigny del Spital Regional zur Selva. Jetzt decide pia il souverän della Sur Selva il 29 de November UON.

0: Seira Sonchan, vendere seira, it's dis doge da settember a 9 minuta seilas 6 a mesa. E della 6 a mesa dati co tenox la instrumentale doge con tox preferias di una formazion pitchna, la gronda parte che la formazion musicantes e musicants ci driven della Nagiadegna.
1: La Cappella Blaschenka è una formazione che è stata formata avanti tutti i giorni con l'idea di fare musica in il mondo bohemisch-mährisch. E il nostro bot è di fare musica, di fare buona musica, di avere piacere insieme a suonare. E per cui naturalmente viene di fare le prove. Noi suoniamo in mincia Efe insieme, che vuol dire rodonte 50 anni l'anno. E una musica.
0: E durante la loro radont cincanta in provas o la Cappella Blaschenka, sotto la direzione di André Po, creò una instrumentale, una rosa santec, scudete la sesa mesa, c'è in loro tocs preferias, che sentite stist siva 4 nox in 8 minutas. E a proposito, las 8 in 8 minutas, alles 8, date una sera speciale, in emissione speciale ils Autors, l'emissione comunabile da tutte le unità d'intrapresa della SSR-SRG agli ordini di lei alla riva di lei da Ginevra in sei secato oz e calzdeis date una emissione in Qatar lungaz in Qatar lungaz nazionals tudesch, francos, italian ed romansch che è allora alles oggi Qatar nux. Da mi vart fisiche il sto, già vise anche una bella sera, galdila findemda, face pulit e tot vin bum. Bum è il blick, legenda und helda.

Però no, e quella musica è quasi una prova a fare. La Brashenka ha per il momento che tarda musicanti e musicanti, questi vengono sparpagliati da tutto intorno, dall'ingegnina bassa, ingegnina alta, e vengono un dei Malix, un musicante di Filisur, un musicante di Davos, e uno di fatto della bassa. Nos bird è di fare musica, di fare buona musica, di avere piacere insieme di suonare, e per cui naturalmente viene di fare belle prove. Di suonare in mincia evne insieme, che vuol dire rodonte 50 anni l'anno fai una musica. Di quelle 50 anni sono naturalmente in periodi che non può venire a suonare, non sono ingaggiati, non sono ingaggiati per più evenimenti, quali feste di Stato, sia quai nozze, sia quai altri eventi, e tante volte naturalmente spiegano parte di incontri con cappelle della bassa, e tante volte un punto culminante per noi è mica due anni la partecipazione alla festa federale di cappelle, quasi una festa grande, in cui ci venivano insieme rodando 50-500 cappelle svizzere. Se non menzionare l'engagement, se non si può engagare, noi abbiamo una piattaforma sull'internet, sotto il nome blaschenka.ch, là si vede tutte le informazioni di noi, si può avere in giusto noi a suonare, si può avere note là, e er, naturalmente, sono le adresse di contatto, se c'è interesse di engagare la cappella Blaschenka. Mes gewürz musicals sunt sco prima la polka Beruška, quasi una polka Čeha, una polka con fitch grand temperament, però una polka ci air schide per minche register, mes sind an der wird in prender ella ma da grand idee da grand fatier a blatras. Sco second toc, quasi un toc, c'ha no c'è da dient in algordanza, un nostro colleg e musicant ci dera il prono attivo in nostra cappella, col toc a nom Hansikum, vuol dire in tedesco, für Hans, e col toc sono le cappella Cecharanka, le cappella tedesche che per il momento ha smesso di suonare.

Es un Giacomina Oswald, in a gevuja Löffelpolka e Songs of the Brave, che no vain tutsu, con la musica de Saint. E osso suna anti la Cappella Blaschenka, con mes figliol, Andri Po, in a gran plagiar de d'esser pro.

Mio nome è Marco Cadonau, es Thomas Champ, sum falegnam de mister e mies hobbies sum fotografer e la musica. Mi instrument, già da bot no, il prüm, dera la flöta, dall'anni unterner de quella volta, e zeva depo dia imprender der domenica net la clarinetta e speretiers il saxofon, che coi mies genitors un possibilto e hai, che ho do una passione che durò fini nozze. Ed è gugen diversi tipi di musica, per esempio la musica boemia, o musica classica, che ci fece regolare mancia la musica popolare, con diverse cappelle in ingedigna, e qui in posticola clarinetta. Esso un commember della cappella di musica boemia Blaženka, ed è prezzo quella cappella, a contrario di diverse altre musiche di soffleri in ingedigna, pregener la legna. Non svenzi una flotta e a mesco clarinetta, e questo fitch flot non potens proprio suonare su in gruppa proprio tradizionale. Con questo la legna, gli strumenti da laina, insomma, mia passione mer, fus mia prüngia vüsch da Johannes Fuchs und die gross kleiner Lehrmusi, sind in a disc kompakt Musikspagat, und je vüsch es sehr alt deutsch in Welt am Tegernsee.

Mes nomes Andri Bo e sun manader musical de la Cappella Plaschenka e quai fan romanch grand plaschair, ce pos manar o sin Cappella, un propi flotta compagnia e podem far buona musica con cor e per els cors e hai, des de tuna in eveniment special, ce non podem un pestat nis in sembel, vini a lefna e far propi musica in pa vasta del stil nan, in pa più vasta e quai fa naturalmente grand plaschair. No sun ein stil böhmisch merisch. Quel stil, quai da tanto sia, quai sin stil de musica per ballar, musica de trattenimenti, non è giusto sco stil della Slovenia del Oberkain, sono del stil della Cechia e appunto della Bohemia. E là, da dos differenti stili, si punta böhmisch is un stil, e cioè merisch is piuttosto un po' più temperament, impende più temperament. E però è nato su questi due stocks, c'è già visto qui, e c'è una propria piacere, c'è posto su già visto, abbiamo due stocks, un è appunto in tocca della mera, caricco mui, Karls Polka, o è scritto, tu bist mein Schatz, o mein Karlchen.

Al secondo toc, qua è per me proprio un toc speciale, e quel toc è tutto in un'altra sparta. Quel toc viene dalla cappella Federspiel dell'Austria. La cappella Federspiel ha contatto con già diversi anni. Per me è una delle migliori cappelle cinesi in Austria. Però essendo sono al stile böhmisch-mährisch, è una composizione svessa, si fanno dune e questo. Quelle composizioni sono proprio era terre, anche le reis a fondo, cioè di terre profonde, musica profonda. Qual solito impacco il stile del nord, con l'air aier e con avert, in stile avert. Al toc Abschied è un toc che si può tradurre, se tu dici, si dice qua Abschied, in mice caso, da se lasciare ir, da come già, al toc è veramente in tocchi una tematizzazione proprio profonda, come già piuttosto al cominciamento di scegliere, adesso ci comincia a scegliere in venire emozioni e da quella parte comincia a scegliere a nirlo di scegliere melanconia e dare trasformazione e qua c'è interessante questo.

Ciao insembel, en nom Anja Ernst, na 20 ans e sun fingià despre 15 ans la flöta. La musica m'accompagna di mena fingià bort tuot mia vita e mes gran pöt ese da stübgiar musica, undi. Despre il 2021 sunne anti la Cappella Blaschenka. Dar la Blaschenka sunne nüda tras mes bab Philipp Ernst. Es sun con distanza la più giovna anti la Cappella, ma quai non disturba, e am sein fitch beinla. E quai c'è un plage impustut l'atmosfera libera e luce. Perché c'è giusto questa musica e svantata mia musica prediletta, non sai a proprio dir. Impustut am plage il stil merisch, e na jentel tun l'atmosfera e simplemente la maniera co c'è questa musica va in suonata. La antaller polka am plage impustut per se smöd bel e luce e per quai c'è la fa simplemente buona luna.

Allegro Mensch, es un menge bösch po. Es un ein di la Blaskapelle Blaschenke segund Flügel. Mes gewünsch musical es la Tannenharzpolka, sonata dalla Società de Musica Sent, sot la baccetta de nos bazegner Anton Erni. La registrazione es stata dal 1978. Il secondo gewünsch musical es la Storia, de Jakob de Haan. Per me è quel tocco una storia della vita. Gli vi auguro a tutti un bel dì e ciao saluti musicali, menge.

Scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

Misteri da Peter Lanzel. Or da mastüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

0: e schon mal per quello che ho. Io levo il buffa male a te.
1: Vuleis vos avair il titolo della canzone? Nagin problem. Vos chattais quels sin rtr.ch/radio.